0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

solito sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mente che non esiste niente.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia, come va a finire si sa già.

ricerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

pane, già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure finiscono.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti.

più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A me piace mangiar bene.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
9: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore soleone da nord a sud ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi su rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
1: Servizio!
0: O come questo di Cheryl.
2: Il progetto è stato un successo!
0: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Alessandro Amoroso e volevo augurare a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana una buona estate.
1: Sognavo per noi.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: No, è mio! Papà, guarda!
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 5 agosto 2026. Il capitano, c'è solo un capitano in migliaia in una città estiva, una Milano estiva, hanno sfidato il caldo pazzesco per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe, cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni, a Maldini, al neo DT azzurro Ranieri, a Baggio. A rappresentare il club rossonero c'erano fischiatissimi Scarone e Cardinale, assieme ai giocatori Pulisic e Jimenez. Il Milan naturalmente è in Australia per delle amichevoli. Attenzione, c'è un tam tam sui social, gira la notizia che per Ferragosto potrebbe esserci una nuova invasione di migranti a Ceuta. Ci sono ovviamente, come sempre in questi casi, conferme smentite. Il governo ha preso alcune decisioni, nuovi tagli alle accise, ma solo sul gasolio anche questa volta, da 17 centesimi fino al 25 agosto, 300 milioni per le conseguenze dei recenti terremoti in Italia. Riforma della disciplina della responsabilità d'impresa, obiettivo essere vicini a chi produce. Scuola, 46.642 insegnanti in più assunti per il prossimo anno scolastico. E poi la riforma del racconto dei conti che prevederebbe anche il danno erariale. L'uso dei social in adolescenza potrebbe incidere sui voti a scuola. Prima si inizia, minori punteggi a un test in Vals italiano e di matematica in particolare. Il tavolo ex Silva, gli incontri proseguono, le proposte dei sindacati al Ministero. Istat, vendita al dettaglio, più 3,1% annuo, è una crescita in valore, più 1,9% in volume. Hanno trovato il corpo del marito della ministra Roccella, era disperso da giugno nel lago di Vico. Durante una gita in barca con la ministra avvenne la tragedia. La scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa, magnitudo 4.3, a profondità 8 km, non risulterebbero danni, comunque i controlli continuano. Protesta a Pozzuoli per la crisi idrica, i manifestanti occupano il porto, salgono a 700 le persone sfollate. Il caldo infernale e lei finisce male, raccoglie patate in un campo e muore per il caldo pazzesco, una donna di 90 anni senza vita nel Vicentino. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato a maggioranza di non procedere con un supplemento di istruttoria sul caso delle chat dell'ex sottosegretario Dalmastro, ma di andare al voto direttamente in aula. Dice il bravissimo e simpaticissimo Paolo Bonolis: l'estate per me è anche un momento su cui riflettere e pensare al futuro. Paolo, non sei solo. Lo sport.

0: sport, i campionati europei di nuoto e altre specialità, pazzesca la Chiara Pellacani, nei tuffi vince la quarta medaglia d'oro. Nel fondo Taddeucci, la campionessa è d'oro, e nella 10 km anche il bronzo della Caponi. Tra gli uomini Paltrinieri è quarto, nei tuffi appunto il grande successo. Poi ci sono Conte e Pellegrini, argento nel singolo, ma forse ne dimentichiamo qualcuno, perché ne vincono talmente tante di medaglie che tenere il conto non è mica tanto facile. Il calcio, in amichevole, mazzata per il Genoa, sconfitto 10-1 dal Bournemouth. E per il calcio, sempre per il calcio giocato, il Milan, come detto, in Australia, e oggi c'è il derby Milan-Inter giocato nell'altro emisfero. Interessante e affascinante. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Spero.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Progressi nei colloqui tra Washington e Teheran. Sarebbe atteso oggi l'annuncio di un accordo su Hormuz. Secondo Axios, il petrolio scivola sotto gli 80 dollari. Caro carburanti, prorogato al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. Le coperture dai tagli ai ministeri, dice Giorgetti. Vola intanto la bolletta del gas. Più rimpatri e controlli nei paesi terzi. Dopo il vertice dei ministri, l'Europa cerca una linea comune sui migranti. L'Italia intanto assume 500 agenti in più alle frontiere. A Ceuta restano 2000 gli irregolari. Allarme per un appello sui social ad una nuova invasione. Ancora una tragedia del mare. 17 i morti nel tentativo di raggiungere le Baleari. Caso del Mastro, sarà l'aula a votare sull'uso delle chat con Caroccia nel campo largo faccia a faccia Schlein Conte. Restano le divisioni sul programma. Bulgaria, gruppo nazischi intenta l'assalto ad un hotel che ospitava anche un'ottantina di ragazzi ebrei italiani. Le comunità lanciano l'allarme, episodi moltiplicati in pochi anni. Caldo e afa, prosegue l'emergenza climatica da nord a sud, domani il record bollino rosso in tutte le 27 città monitorate e allerta per i temporali in 8 regioni. Chiara Pellacani nella storia, per lei quarto oro nella stessa edizione, battuto il record della Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 121 catanese, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Assoro e prima dell'incrocio stazione di Pirato. Direzione Casello Villa Batia 19, Palermo Catania, tangenziale di Palermo. In Puglia, sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Torre Canne Sud e prima dell'incrocio di Rosa Marina. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa causa lavori dopo l'incrocio ingresso del Maroccone e prima dell'incrocio di Livorno Sud, direzione Ponte San Luigi Allacciamento a 10, Genova Ventimiglia. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo Sestu e prima dell'incrocio Villa Santa, strada statale 293 di Giba e statale 197 direzione incrocio Porto Torres. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, c'è corsia chiusa sull'incrocio Pietra Bissarra. Sicilia, sulla statale 188 Centro Occidentale Sicula, lavori di manutenzione presso l'incrocio Lercara Friddi, strada statale 189 della Valle dei Platani. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto!
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo!

0: Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
4: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
5: Corri da

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro, e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando ci fa sentire

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro carburanti, prorogato al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. Le coperture dai tagli ai ministeri, dice Giorgetti. Vola intanto la bolletta del gas. Progressi nei colloqui tra Washington e Teheran. Hormuz riaprirà presto. Colpiremo duramente, minaccia Trump. Il petrolio scivola sotto gli $80. Missili russi su Kiev, almeno 15 morti, una cinquantina i feriti, colpiti edifici residenziali e strutture logistiche. Si scava sotto le macerie alla ricerca di dispersi. Più rimpatri e controlli, l'Europa tenta una linea sui migranti, l'Italia assume 500 agenti in più alle frontiere, allarme a Ceuta per gli appelli social ad una nuova invasione. Caso del Mastro, sarà l'Aula a votare sull'uso delle chat con Caroccia, nel campo largo faccia a faccia Schlein Conte, restano le divisioni sul programma. Bulgaria, gruppo Naziskin tenta l'assalto ad un hotel che ospitava un'ottantina di ragazzi ebrei italiani. Le comunità lanciano l'allarme, episodi moltiplicati in pochi anni. Caldo e afa, prosegue l'emergenza climatica. Domani il record, bollino rosso in tutte e 27 le città monitorate ed è allerta per i temporali in 8 regioni. Chiara Pellacani nella storia, per lei quarto oro nella stessa edizione, battuto il record della Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 5 agosto 2026 ed è Santo Osvaldo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, Luca Ward in vostra compagnia. Pronti, sveliamo subito le nostre stelle per questo mercoledì. Ariete, se vi piace viaggiare, questa sarà un'ottima giornata perché avrete la possibilità di fare anche un incontro interessante. Vi aspetta una serata intensa per la vita sentimentale. Comunicate il più possibile per mantenere il controllo degli eventi. Toro, oggi spenderete una bella dose di energie mentali e fisiche per progettare un diversivo per il tempo libero che poi si rivelerà difficile da attuare. Una scelta più tranquilla potrebbe darvi migliori risultati e rendere la giornata più gratificante. Gemelli, grazie a Marte nel vostro segno potrete sfruttare al meglio la prima parte della giornata. Sul piano sociale potrà capitarvi un'occasione insolita, ma molto fortunata. Meglio dosare le spese superflue che potrebbero prendervi la mano. Cancro. Per risolvere un problema, consultatevi con una persona che ha una lunga esperienza e che beneficia anche degli appoggi giusti. Accantonate tutto quanto non sia amore, date spazio al desiderio che vi viene dal cuore. Basterà uno sguardo per far scattare la scintilla. Leone. Saranno favoriti gli operatori turistici, si prevedono soddisfazioni e buoni affari per questo fine settimana. Il partner vi chiederà maggiore impegno, rinfacciandovi che ultimamente siete stati troppo assenti. Pensateci bene prima di comunicare una vostra decisione. Vergine. In vacanza Venere vi renderà sensuali con il partner, il vostro fascino sarà alle stelle. Tra l'altro Giove e Mercurio continueranno a suggerirvi idee utili per portare avanti i vostri progetti, anche se siete in spiaggia sotto l'ombrellone. Favoriti i viaggi all'estero. Bilancia. Sull'onda di un'indubbia impulsività vi ritroverete con una realtà che non coinciderà con i vostri gusti. Preparate una scelta chiave sulla base di nuovi elementi. La passione si scontrerà con l'interesse, in special modo nelle coppie non ancora consolidate. Scorpione. Il sole oggi vi irriterà e vi stancherà. Se siete al lavoro sarà difficile tenere alta la concentrazione. Evitate anche di affrettare i tempi riguardo alcune richieste che volete avanzare in ufficio. In amore, durante la serata litigherete con il partner per motivi assolutamente futili. Sagittario. Le energie psicofisiche saranno in aumento con una forte volontà di fare molto, ma anche di ottenere di più. riceverete una gradita e non disinteressata attestazione di consenso da parte di qualcuno che non sembrava ancora disposto a parlarvi chiaramente. Capricorno. Grazie a nuove conoscenze entrerete in contatto con un ambiente nel quale sarà facile dimostrare e mettere a frutto le vostre qualità. Farete di tutto per conquistare una persona che avete colpito nel segno con il vostro fascino. Acquario. Le faccende che riguardano il denaro vanno affrontate con lucidità. È meglio non largheggiare poiché la vostra ben nota grandezza oggi non vi si addice per niente. Novità positive in amore. Per molti di voi si prevede il tanto sperato riavvicinamento. Pesci. Il transito negativo di alcuni pianeti vi darà la sensazione che tutto vada storto. Accettate con umiltà i fastidi del momento e fate spazio alla semplicità. Se vi proporrete così, in modo diverso dal solito, alla vostra compagnia di amicizie, il successo sarà garantito. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, l'emozione italiana.

Ci vorrebbe il mare. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta. Ciao Paolo, buongiorno anche a te. Come state? Soprattutto come siete attrezzati contro il caldo? Perché non è ancora finita sta morsa e avremo bisogno di tecniche nuove. Io ne ho scoperte di nuove veramente in giro per il Giappone. Vi ho raccontato qualche giorno fa che ho fatto un breve viaggio in Giappone e quando sono arrivata mi sono stupita e ho anche un po' preso in giro i giapponesi che erano attrezzatissimi, sempre in giro con l'ombrellino. Ma che devi fare con questo ombrellino? Perché non ti vuoi abbronzare? In realtà sono ombrellini fatti apposta che riducono di parecchi gradi la sensazione di calore, si inabissa a quel punto se usi l'ombrellino, perché stare sotto il sole, chiaramente, poi ero lì apposta per girare, quindi andavo in giro anche quando c'era il sole, e quella può essere una mossa. Lo so che in Italia magari ci vergogniamo di adottare una strategia simile, no? Perché lo fanno solo gli stranieri, però aiuta. Oppure le salviette, vendono delle salviette rinfrescanti al mentolo e quando ho visto che le utilizzavano parecchio le abbiamo prese anche noi, le abbiamo prese, però abbiamo fatto la mossa più sbagliata. La prima cosa che abbiamo fatto è passarcela sul viso e invece ho

ovunque te le potevi passare meno che sul viso. Già hanno dato questa sensazione di bruciore, di fastidio, quindi esattamente l'opposto, e non le abbiamo più utilizzate, per poi capire solo dopo qualche giorno che andavano utilizzate sul collo, al massimo sulle braccia. Oppure usano dei manicotti, proprio delle maniche che partono dal polso e finiscono fin su all'inizio del deltoide, che sono fatte però di un materiale traspirante e rinfrescante. Quindi hanno la maglietta a manica corta, perché quasi mai mettono le canottiere, però poi mettono questi braccioli lunghi e si rinfrescano in questa maniera. Oppure hanno dei collari che tengono in freezer la notte, poi se li mettono al collo e ti danno una sensazione di sollievo. Ecco, chissà quali sono le vostre strategie, se ne volete parlare al 331 995 00 95. Non vale dire sto nell'aria condizionata, quello è troppo facile. Partiamo con Businessman, dito nella piaga.

Businessman, dito nella piaga, che è nel centro del suo tour estivo. Il prossimo live è in programma domenica in provincia di Salerno. Lui già dice che usa il vecchio metodo per sconfiggere il caldo, soprattutto la notte, perché lei non ha l'aria condizionata, mettendo il cuscino in frigorifero, e quindi usa il cuscino. Il problema però, Luigia, io immagino che dopo poco sto cuscino si scaldi, quindi è giusto per avviare il rilassamento, però poi nell'arco di una mezz'oretta finisce l'effetto. Comunque sì, voglio raccogliere tutte le vostre strategie anticaldo: e acqua fresca sul viso e collo, ventilatore, un bel gelato e quando si esce una

0: foglie.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Come stai?
3: A volte è difficile uscire di casa.
2: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
3: Tanto se non si vede,
2: le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
3: Posso stare bene.
2: Con le cure.
4: Con il tempo.
5: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
6: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
9: È arrivato

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dottor Scotti.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana, le tattiche tutte italiane per combattere il caldo, giocano facile qui. Ciao, noi da pensionati passiamo i tre

0: mesi estivi in montagna a 1400 metri. Di notte finora abbiamo dormito con il piumone. Monica da Lugano, beati voi. Oppure, questo è un consiglio che arriva da non so chi esattamente perché non si firma, e dice: io uso un pezzo di cotone con uno spruzzino bello freddo intriso di goccine di menta da mettere in frigorifero, e poi sul collo, le braccia, le gambe, quindi il cotone imbevuto di menta, ma bello fresco da frigorifero. E poi c'è Samantha che dice una cosa molto saggia, però noi qua parliamo di rimedi del momento, dice parliamo di come ripararci dal caldo, ma non parliamo di come aiutare il mondo piantando più alberi. Sì, Samantha, lo so benissimo, lo sappiamo benissimo, qui stiamo parlando di vita quotidiana spiccia. E ciao Paoletta, oggi ultimo giorno di lavoro e contro il caldo, per addormentarmi senza aria condizionata faccio una doccia calda, perché se il corpo è caldo non percepisce il caldo esterno. E poi uso il talco mentolato alle caviglie, nelle pieghe tipo a gomiti, dietro le ginocchia, sotto le ascelle, dietro le orecchie, sotto il seno, asciuga il sudore e rinfresca a lungo. E riesci a dormire così con tutto questo profumo molto intenso, perché delle volte i profumi non fanno addormentare immediatamente, però evidentemente il sollievo è così grande rispetto al caldo che probabilmente funziona. Tra poche settimane Iram farà il suo debutto come nuovo giudice di X Factor e lo ascoltiamo adesso con tutto tranne questo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Fantasia.
1: L'ultima canzone Giulia e Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. È stata un'estate molto intensa, è un'estate molto intensa per Biagio Antonacci. Ha fatto questi live, uno più importante dell'altro, ma proprio a livello emotivo, perché ricorderete, ha fatto questa serie di concerti al Teatro Greco di Tindari, ha completato i 10 live di fila a Lucera in provincia di Foggia e ha tirato un po' le somme, no? Ha scritto sui social: grazie Lucera per l'accoglienza, per l'affetto, per avermi fatto sentire a casa. E le ha anche definite 10 notti di luna e di cuori che non dimenticherò. E adesso considera la Puglia un pezzo della sua anima. È tornato a Bologna per un po' di riposo, ha salutato gli amici e poi in Piazza Grande ha incontrato un artista di strada che cantava proprio la sua Iris, pareva che non se ne fosse accorto, poi non lo so, comunque è stato un bel momento e adesso avrà un po' di tempo per riprendersi fino all'inizio di settembre e poi a quel punto sarà il momento dei 10 concerti, stavolta all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia, perché lui sceglie solo posti brutti brutti brutti per i concerti, scherzo ovviamente. Ora c'è La mia città, Emma, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: programma La mia città su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene, anche oggi in compagnia della nuova Fiat Grande Panda. A volte il benessere inizia prima ancora di arrivare a destinazione. Un viaggio in macchina può diventare un momento tutto per sé, la strada davanti, la musica giusta, Radio Italia, solo musica italiana, il ritmo dei chilometri. Succede spesso quando si va a un concerto in vacanza e il tragitto diventa un tempo da condividere, da vivere in tranquillità, lontani dalla fretta. Anche il percorso può essere una forma di piacere fisico e mentale. Non conta solo dove arriviamo, ma come viviamo il viaggio. E quest'estate l'energia a quattro ruote. Fiat Grande Panda arriva al Java Summer Party 2026. Allora vieni a scoprire la Happiness Station Fiat. Crea il tuo braccialetto della felicità. Cerca il Grande Panda tra la folla e lasciati coinvolgere da esperienze, sorprese, momenti da condividere. Ogni tappa si trasforma in un ricordo speciale. Fiat ti aspetta al Java Summer Party. Cosa aspetti? Scopri tutte le tappe su fiat.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Perché?
4: E quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc.

0: in farmacia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. E queste sono le vostre istruzioni, i vostri segreti per combattere il caldo. Vado a letto con due ventilatori puntati verso di me e utilizzo anche i ghiaccini del frigo sparsi sul corpo, e questo evidentemente funziona, poi soprattutto i ventilatori, no? Possiamo fare una petizione, dice Sabrina da Brescia. Per chi, Sabrina? Per abolire le sessioni estive universitarie. Non si riesce a studiare con questo caldo. Sto preparando statistica economica ed economia degli intermediari finanziari e, se tutto va bene, a maggio mi laureo. Un saluto e un bocca al lupo a tutti i colleghi. Sabrina, hai ragione, ma in generale mantenere la concentrazione è più difficile quando fa tanto caldo, perché sei proprio distratto dal disagio. Quindi vale per gli studenti, vale per tutti. Questo ti consola? No, hai ragione, Sabrina. Elena dice: contro il caldo, quando pulisco casa, sì, perché bisogna farlo lo stesso, faccio ginnastica o, quando pulisco casa, accendo le pale a soffitto, e quelle mi danno grande sollievo. Però poi devo dire che ho la fortuna di possedere una taverna che conserva sempre una temperatura costante, 23-24 gradi. Ma Elena dormi lì, immagino, e dovendo uscire in macchina, aria condizionata e ventaglio fuori. Queste le strategie degli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Condividiamo i disagi, ma anche i rimedi, perché siamo una grande famiglia. E ora la terza traccia di Comuni Immortali, la riedizione dei Mortali. Achille Lauro, La città degli angeli.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 5 agosto 2026. L'uso dei social ai giovani scolari può fare male. I social fanno mal? Bah, l'uso dei social nell'adolescenza potrebbe incidere sul rendimento scolastico, lo dice uno studio autorevole condotto da 5.227 studenti italiani. I giovani che aprono un account sui social in età preadolescenziale, cioè i piccini, sembrano ottenere risultati peggiori ai test Invalsi negli anni scolastici e successivi. Attenzione, a proposito di social, gira un tam-tam con la notizia che a Ferragosto potrebbe esserci una nuova invasione di migranti a Ceuta. Ci sono, come sempre in questi casi, conferme e smentite. I funerali di Franco Baresi a Milano in migliaia per l'ultimo omaggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi e cori per il capitano. La tragedia al Lago di Vico: è stato ritrovato il corpo del marito della ministra per la famiglia Roccella, disperso dal 27 giugno. Lo dice l'Istat, le vendite al dettaglio registrano un lieve calo a giugno rispetto a maggio, ma crescono del 3,1% in valore sul giugno del 2025. I migranti, 17 morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni ed è un bilancio non definitivo. Ci sarebbero comunque dei sopravvissuti. Libano, Israele, nuovo round di colloqui tra le due delegazioni a Roma. No di Hezbollah, porteranno solo umiliazione e compromessi, dicono. Il governo dunque ha preso alcune decisioni, nuovi tagli delle accise, ma solo sul gasolio anche stavolta, da 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. 300 milioni stanziati per le conseguenze dei recenti terremoti in Italia. Riforma della disciplina di responsabilità di impresa, l'obiettivo è essere vicini a chi produce. E poi la scuola, 46.642 insegnanti in più assunti per il prossimo anno scolastico. Poi la riforma della Corte dei Conti con il danno erariale. E una presa di posizione del governo molto interessante. Dice la bravissima e simpaticissima Lorella Cuccarini: la guida della mia vita è sempre stata quella di stare vicino a chi mi segue e rispettare tutti. Lo hai fatto, Lorella, per quello sei un mito che non tramonta. Brava Lorella. Lo sport, il calcio, parla Neymar: non sto pensando di smettere, ne so per quanto tempo giocherò. Ho però un contratto col Santos fino a dicembre, intendo onorarlo e vestire la maglia del Santos nel miglior modo possibile. Così il brasiliano si è espresso dopo le voci di un suo ritiro, dopo aver chiuso la sua carriera con la famosa, la mitica Seleção ai mondiali. Ancora il calcio: oggi è la giornata del derby Milan-Inter, si gioca lontano in Australia, ma è pur sempre il derby della Madonnina. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata, tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane, rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi. Bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Parlami d'amore, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, probabilmente complice il fatto che abbiamo visto troppi video di persone intrappolate sui treni con il caldo, senza l'aria condizionata, grandi ritardi, come tutti gli anni poi più o meno, ma quest'anno sta avendo un grande successo il turismo culturale in auto, cioè si sceglie, in tanti scelgono di fare le vacanze spostandosi in macchina e passando da una città culturale all'altra. Proprio il mezzo ideale per costruire itinerari personalizzati è la macchina, per andare nelle città d'arte, nei borghi, nei monumenti più iconici, ce ne sono così tanti in Italia, località balneari anche per spezzare, e tutti adattano il percorso alle proprie esigenze, lo dicono i dati proprio. Tra giugno e luglio di quest'anno le ricerche su Google dedicate ai viaggi in macchina sono in aumento del 20% rispetto all'anno scorso. Le città d'arte raggiungono il massimo interesse nei mesi di aprile e maggio, con i ponti, le festività, quando ci si muove, quando non c'è ancora troppo caldo. In estate tanti italiani si mettono alla guida per scoprire borghi di mare un po' più imboscati, di lago anche, e i borghi nell'entroterra, quindi spostandosi dalle coste, che mostrano proprio questa stagionalità più distribuita, hanno proprio una buona capacità di attrazione durante tutto l'anno. Nel borgo non ci vai solo in estate, ci vai in tutte le stagioni. E poi sono tanti gli italiani che decidono di mollare il colpo ad agosto, continuare a lavorare e andare in altri momenti: A, perché risparmi; B, perché c'è meno trambusto.
1: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Love Marrakesh, che carino il messaggio di Crida Milano, dice: ma scusami Paoletta, contro il caldo nessuno dice che bisogna lavarsi più spesso e utilizzare vestiti con tessuti traspiranti? Beh, fatto bene a dirlo Crida.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore speciale.

0: fresco per la salute e dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Mamma non mamma, Madame su Radio Italia, solo musica italiana. Quando dite che per voi la musica è importantissima, è fondamentale per concentrarvi, per divertirvi, per non pensare, oppure per pensare, per emozionarvi, è tutto vero. Lo dice anche uno studio dell'Università di Amsterdam, che però ha approfondito e ha dimostrato che la capacità nostra di amare la musica, di apprezzarla, di volerla, di desiderarla, è innata. Esiste fin dai primi giorni di vita dei bambini, e loro hanno proprio studiato dei neonati e hanno visto che sono già in grado di riconoscere degli schemi. È ovvio che non ti dicono mi fai ascoltare la canzone di Madame appena nati, però riconoscono degli schemi ritmici, hanno delle preferenze per quanto riguarda le melodie, oppure gestiscono i suoni consapevolmente molto prima di imparare a parlare, emettono suoni, comunicano in quel modo, no? E quindi la musica si può dire che non ci viene insegnata, però fa parte di noi da sempre, proprio a radici biologiche. Non è solo una questione di cultura, come si è sempre pensato. A me piace questo perché lo ascoltavano i miei genitori. No, è una cosa tutta nostra, e anche per questo motivo diverse specie animali sono in grado di riconoscere oppure di comporre delle melodie, per esempio le megattere, gli scimpanzé, molti uccelli. Quindi non è soltanto dell'essere umano questo amore per i suoni.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Anche a 20 anni si muore, era Blanco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

piace Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Gli artisti che non sono in giro per tournée sono rintanati in qualche studio, immagino con l'aria condizionata, oppure in luoghi ameni, in luoghi belli freschi al lavoro. Anche i Pinguini Tattici Nucleari, ma proprio dichiaratamente, perché hanno scritto: stiamo pensando ad altre nuove canzoni, quindi hanno acceso tutto l'entusiasmo dei fan e sono dichiaratamente al lavoro su un album che poi verrà presentato l'anno prossimo con un grande tour negli stadi. E nel prossimo disco, che sarà quello successivo a Hello World, ci potrebbe essere anche il singolo lanciato quest'estate, che è stato appena certificato disco d'oro dalla FIMI, ma apparentemente i Pinguini stanno già pensando a quello che arriverà poi. Quindi questo è nato, è uscito, è andato, sta lavorando da solo e loro pensano al nuovo. I Pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

0: Benedetto Mece, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: te.
1: Zero assoluto per dimenticare su Radio Italia, solo musica italiana, anche loro sono in tour e poi questa canzone è una di quelle più cantate durante i loro concerti. E Thomas e Matteo sui social hanno scritto veramente con emozione, hanno scritto letteralmente: succede ogni volta, ogni sera che le note delle nostre canzoni si accendono, migliaia di voci si uniscono, migliaia di sconosciuti si trasformano in compagnie di viaggio con emozioni e ricordi, perché loro stanno girando le piazze italiane in quest'estate e nell'attesa poi di questo appuntamento importante con i palazzetti a ottobre a Milano e a dicembre a Roma. Però tra un live e l'altro gli Zero Saluto non hanno certo nascosto che sono al lavoro su tante canzoni che potrebbero finalmente confluire in un nuovo album, e noi adesso ascoltiamo anche Marco Mengoni, questa è L'essenziale.

White Girl Wasted su Radio Italia, solo musica italiana. È vero, non è mai troppo tardi, soprattutto non è mai troppo tardi per studiare. C'è bisogno di tempo, di concentrazione, anche di aiuti, questo sicuramente. Però quante volte abbiamo parlato di chi è tornato a studiare da adulto, e ultimamente anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo lo hanno fatto, hanno proprio condiviso la soddisfazione di aver chiuso un iter scolastico oppure universitario. Chi ha preso il diploma a 70 anni di recente? Pupo. Oppure la laurea in scienze tecniche psicologiche Federica Panicucci. Insomma, tornare sui libri da grandi premia sempre, perché insomma, è un impegno mentale importante, aumenta l'autostima. E in psicologia si parla di autoefficacia, cioè questa convinzione che hai dentro di te di poter affrontare, di poter superare una sfida specifica, e quello ti dà una marcia in più. Rimettersi in gioco per un diploma, per una laurea quando si è adulti, aiuta a credere di più in se stessi, ed è anche un modo per dimostrare a se stessi di potercela fare, di raggiungere nuovi obiettivi, esaudire dei vecchi sogni lasciati in sospeso. Poi lo studio dipende tutto da te e dall'organizzazione, chiaro. Chi lavora, c'è una famiglia, è tutto più complicato, però quando appena appena i figli crescono un po', insomma, tornare sui libri per molti è davvero una bella sfida. In bocca al lupo a chi ci sta provando, soprattutto con questo caldo. E noi ci dedichiamo ad Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

0: Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, canzone che fa parte di Burattino senza fili, album ispirato a Pinocchio del 1977.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
5: Servizio!
4: O come questo di Cheryl.
6: Il progetto è stato un successo.
4: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati

0: intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Umore Marea, Brash su Radio Italia, solo musica italiana. Normalmente non parliamo di politica, questa è una radio che fa intrattenimento, però se la politica si trasforma, anche se in Inghilterra, perché è dell'Inghilterra che parlo, in intrattenimento quasi, allora ne vale la pena. Sentite cosa sta succedendo. Qualcuno magari avrà visto anche la sua intervista su Sky TG24. Dalla prossima settimana, alla fine della prossima settimana, in Inghilterra ci saranno le elezioni per scegliere il deputato del collegio di Clacton, il collegio elettorale, e parliamo dell'Est Inghilterra. Ma questo è un avvenimento che è diventato importante per via dell'identità di uno dei due candidati. Si chiama Count Beanface, tradotto letteralmente vuol dire conte faccia di monnezza, faccia di spazzatura. È un personaggio satirico travestito e sulla faccia, sulla testa, infatti la faccia non la vedi, c'è un cestino dell'immondizia che ha come degli occhi, il naso, però è un bidone dell'immondizia. Dentro al costume c'è un produttore TV che si spaccia per cavaliere intergalattico. E che cosa promette in caso di vittoria alle elezioni? Di costruire case a prezzi accessibili e poi di presentarsi a Westminster con lo stesso travestimento e di rappresentare il Regno Unito all'Eurovision Song Contest 2027. Mette insieme intrattenimento, musica, politica. Lui si era già candidato ad altre elezioni inglesi, però non era mai stato così vicino dal vincere. Poi il suo rivale principale è finito di recente al centro di uno scandalo, quindi non riscuote grande simpatia, e c'è chi lo considera assurdo il suo programma, e lui risponde molto semplicemente: beh, però io sono onesto, molti politici no. Bella a contestare, poi una frase del genere diventa complicato. Male necessario, la canzone che ascoltiamo ora, presentata al Festival di Sanremo, ma anche al nostro Radio Italia Live, il concerto a Palermo, insieme Fedez e Marco Masini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, lo so che siete tantissimi, che siete in macchina, gli spostamenti per tanti sono già iniziati, già dalla fine settimana, e c'è chi soffre in macchina, si sta in tanti, c'è Antonella che dice che l'aria condizionata non va in macchina, ma non ci si può mettere in viaggio senza l'aria condizionata in macchina, eppure come facevamo una volta? Le temperature però erano diverse, è anche vero, tenevamo i finestrini un po' abbassati, però non c'erano mai 40 gradi, c'erano i 30 gradi, quello sì, era decisamente diverso. E arriva il messaggio anche di Fortuna, che è in viaggio verso Novara insieme ad Antonio, Stefi, due bambini. Tanti baci a tutti voi che vi spostate con grande pazienza, soprattutto quando incontrate le code. C'è sempre Radio Italia, solo musica italiana per accompagnarvi, anche con Se piovesse il tuo nome di Elisa insieme a Calcutta.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Che bella questa scelta di ricantarla, perché ricordate era uscita Elisa e Basta con Se piovesse il tuo nome, con tra gli autori Calcutta, e poi la scelta di ricantarla insieme a lui. Li abbiamo ascoltati su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
7: Super

0: CD con 32 canzoni. Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Come stai?
2: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
2: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
2: Posso stare bene.
3: Con le cure.
4: Con il tempo.
6: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
7: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
8: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Il battito animale, Raff su Radio Italia, solo musica italiana. Quelli che si spostano, Anna, Marco, il piccolo Riccardo, vanno verso la Puglia da Milano, quindi un bel viaggetto lungo, ve la fate tutta l'Italia o quasi. E poi c'è il messaggio di chi non si firma che dice: sì, lo so, è tardi per questo messaggio, è tardi. Ma volevo raccontare questo: dove abito mi odiano tutti per un motivo, perché tutti soffrono il caldo al pomeriggio, infatti non vedo un'anima viva, tutti tappati in casa e io no, io ho tutto aperto, il caldo non lo sento, mi siedo anche fuori, anche se poi alla fine i miei vicini mi vogliono bene, ma non è una colpa, hai una termoregolazione fortunatissima, avrai problemi suppongo in inverno, al contrario non riuscirai a sopportare facilmente il freddo. Poi Roby, in Ricky, Giuli hanno quasi finito la vacanza, lasciano la Sicilia per tornare nella loro Puglia a Massafra e nel frattempo l'Etna fuma. I bimbi saranno felici dei saluti, ma certo ragazzi, abbiamo quasi finito, qui insieme un po' di saluti li facciamo, ci sta. E noi ascoltiamo insieme Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Italia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: La noia, Angelina Mango per salutarvi, per darvi appuntamento a domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Paoletta vi dà un bacio, vi lascio a Mario Volanti e anche all'appuntamento con l'informazione Sky TG24, perché sono le 12:02.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Caro carburanti, prorogato al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel, le coperture dai tagli ai ministeri, vola intanto la bolletta del gas. Clausola di salvaguardia, l'Italia, dice Giorgetti, è pronta a chiedere a Bruxelles il massimo della flessibilità sull'energia, ma non per le spese sulla difesa. Progressi nei colloqui Washington-Teheran, Hormuz riaprirà presto o colpiremo duro, minaccia Trump, gli Houthi rivendicano un attacco a una petroliera nel Mar Rosso. Raid russi su Kiev, colpiti edifici e centri logistici, 17 le vittime, una quarantina i feriti, Zelensky denuncia la carenza di munizioni, sarebbero salvi con gli intercettori, dice. Più rimpatri e controlli, l'Europa tenta una linea sui migranti, l'Italia assume 500 agenti in più alle frontiere, allarme a Ceuta per gli appelli social a una nuova invasione. Il caso del Mastro, sarà l'Aula a votare sull'uso delle chat con Caroccia, nel campo largo faccia a faccia, Schlein-Conte, restano le divisioni sul programma. Caldo e afa, prosegue l'emergenza climatica, domani il record, bollino rosso in tutte 27 le città monitorate ed è allerta per i temporali in 8 regioni. Chiara Pellacani nella storia, per lei quarto oro nella stessa edizione degli europei, battuto il record della Cagnotto, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

buongiorno, buondì, eccoci qui in questo mercoledì. Pronto sono a raccontarvi il terzo spaccato dalla nuova classifica. Le posizioni odierne sono quelle che vanno dalla 12esima alla 9. Al numero 12, nuovo entrato, c'è il nuovo singolo di Saif. Il titolo è Parlar d'amore.

E termina con buon vento il terzo spaccato, e domani vi racconterò con il penultimo spaccato le posizioni che vanno nell'attuale classifica dall'ottava alla quinta. Direi che per il momento è tutto, grazie, un saluto, ciao ciao ciao e a domani. Okay.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550

0: dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto e sto un po' meglio, devo dire. Quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: non va bene questa cosa, eh.
1: Cosa non va bene?
0: No, non ci sia il prossimo anno anche cosa? Noi vogliamo andare sulla barca a fare la diretta con il capo.
1: Ah,
0: perché
1: sì,
0: con Nando il comandante e tutta
1: certo.
0: la ciuma. Non va bene.
1: Vogliamo trasmettere
0: anche
1: da là.
0: Anche noi vogliamo trasmettere dal mare, dalla barca. Capo, prenda nota, per
1: esatto.
0: favore, grazie.
1: Capo,
0: va bene?
1: Siamo qui che
0: l'aspettiamo.
1: Altrimenti
0: le mandiamo camorcia a remare.
1: Allora, farei così, direi che ore sono, che poi partiamo.
0: Perfetto.
1: Va bene, è l'una.
0: Vai.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 5 agosto 2026. Il caldo era infernale. Finisce male. Raccoglieva patate in un campo di casa e muore a causa del caldo. Giungono i dettagli di questa notizia spaventosa. La vittima è una donna di 90 anni, trovata senza vita a Contrada Lorenzi di Valdagno, Vicenza. Il corpo dell'anziana è stato scoperto dopo alcune ore all'interno del terreno da parte di alcuni vicini, facendo scattare l'allarme ai soccorsi, ormai purtroppo inutili. Dolore, orrore e speranza per la tragedia di Messina con una palazzina crollata. Mosca, l'attacco con droni su una zona industriale dalla periferia della capitale russa. Morti e feriti, riferisce il governatore locale. Tra Libano ed Israele, nuovo round di colloqui tra le due delegazioni a Roma. No di Hezbollah, porteranno solo umiliazione e compromessi. Piantedosi, ministro dell'interno, dice al summit degli interni europei, il ripristino dei controlli alle frontiere non contro la Spagna, ma per tutelare la sicurezza. Intanto però, a proposito di Ceuta, gira sui social la notizia che per Ferragosto potrebbe esserci una nuova invasione di migranti proprio a Ceuta. Ci sono ovviamente altrettante notizie smentite e conferme. L'allarme mafia permane dopo la scoperta nelle carceri di tantissimi centinaia di telefonini, naturalmente a disposizione dei galeotti. A 80 anni attraversa a nuoto lo stretto di Messina, è la 14ª impresa che tenta e riesce a fare questo fenomeno. L'iniziativa è legata a un nobile scopo, la sensibilizzazione per la donazione del sangue. L'Istat ha segnalato le vendite al dettaglio, registrano un lieve calo a giugno rispetto a maggio, ma crescono del 3,1% in valore rispetto al giugno del 2025. Intanto, a proposito di economia, si attendono gli effetti delle ultime decisioni del governo. Il governo infatti ha preso queste decisioni: nuovi tagli delle accise, ma solo sul gasolio anche stavolta, da 17 centesimi fino al litro, fino al 25 agosto. Poi 300 milioni immediati per le conseguenze dei recenti terremoti in Italia, e la terra continua anche a tremare. Riforma della disciplina della responsabilità d'impresa, l'obiettivo essere vicini a chi produce in Italia. E poi la scuola, 46.642 posti di lavoro, sono insegnanti in più assunti in funzione in vista del nuovo anno scolastico. C'è anche la riforma della Corte dei Conti che prevede il danno erariale. E c'è anche l'attesa per vedere appunto questi provvedimenti che sollievo daranno alla gente. Dice la bravissima e simpaticissima Antonella Clerici: da quando è nata mia figlia Maella, che ho avuto dall'ex marito Eddie Martens, ho fatto il fioretto di non essere più controllante nei confronti dell'uomo che sta con me. Lo sport, il calcio, sarà pronto nel 2030, il nuovo stadio ovviamente si chiamerà Diego Armando Maradona, la capienza passerà da 54.732 a 63.300 posti dopo la riqualificazione che prevede l'eliminazione della pista di atletica, la creazione di un primo anello per un abbraccio ravvicinato tra tifosi e squadra, l'impianto si è candidato ad ospitare l'Europeo del 2032. Intanto in Australia c'è il derby amichevole tra Milan e Inter. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini, appenninici e sardi. Altrove si soffrirà l'afa, con valori massimi fino a 8 gradi superiori alle medie del periodo. In serata il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso su tutto il paese. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: se vai. Ah, scusa, pensavo di essere in piazza.
1: Ma non c'è nessuno qua fuori.
0: Pensavo di essere in piazza, ho
1: sbagliato. No.
0: Buongiorno, buongiorno. Ah, questa è la base che mi piace tanto. Okay.
1: Mauro,
0: dimmi.
1: Ma dopo mi controlli un attimo, perché io mi sento bassa, ho alzato al massimo il mio volume.
0: Come
1: qua sotto.
0: Senti bassa?
1: Mi sento bassa nelle
0: ma
1: orecchie.
0: Quanto sei alta?
1: No, non l'altezza, quella è sempre uguale.
0: Ah, poi basta alzare un po' il
1: però
0: volume.
1: Però io alzo, sono al massimo, non capisco. Pesciolone? Buongiorno.
0: Vado al massimo e vado
1: buongiorno.
0: Buongiorno a quel
2: pesciolone bestione.
0: Quella che si sente bassa insieme a quell'altro siamo noi, i soliti due.
2: Mauro Marino, Francesca Leto.
0: Esatto.
1: Vedi che mi sento bassa. C'è anche il numero?
0: Sì.
1: 331-995-0095.
0: Dillo basso, perché sennò poi disturbiamo qualcuno. Secondo me l'hanno abbassato apposta perché tieni il volume troppo alto e dici
1: sì.
0: poi fischia.
1: Io tengo
0: allora
1: il volume altissimo. Sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Comunque siamo pronti per le prossime tre orette. Oggi è già mercoledì?
1: Mercoledì,
0: posso
1: esatto.
0: dire che ho assaggiato in anteprima il Francilicious di domani ed
1: sì.
0: è buonissimissimissimissimo.
1: Evviva!
0: Proprio
1: sì,
0: buono.
1: Evviva.
0: Va bene, basta, abbiamo
1: dopo
0: detto
1: raccontiamo.
0: Tutto. Ora andiamo al cinema, pochi secondi. Intanto abbiamo aperto con Ligabue, vabbè, e Olly e Giuli prima. E poi arriverà la musica.
1: Ma
0: dopo
1: certo.
0: il cinema, prego.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Allora, due cose volevo dire a Nicola, il calabrese che vive a Taranto, che qui nessuno si è lamentato del caldo, giusto così per la cronaca.
1: No, è vero.
0: Poi, sì, altra cosa importante, abbiamo suonato J-Ax, oggi è il compleanno di J-Ax, tanti auguri.
1: Auguri, Ale, auguri.
0: Zio, tanti auguri. Anche, allora, oggi è anche il compleanno di Annalisa, tra l'altro.
1: Auguri, Nali, auguri.
0: L'ascolteremo più avanti sicuramente.
1: Auguri a tutti.
0: Tanti auguri.
1: Volevo dire, ma io avevo ragione, vedi che era basso allora. Abbiamo
0: capito. Era basso perché era basso da qualcuno.
1: Qualcuno aveva toccato dove non doveva toccare.
0: Dove non dovrebbe toccare.
1: Allora,
0: ecco.
1: Ciao Adam.
0: Ecco,
1: passata
0: ecco.
1: Anche Adam.
0: Ciao Adam, possiamo andare ora?
1: Sì, andiamo.
0: Perfetto.
1: Io raccolgo i saluti.
0: Raccogli,
1: sì,
0: raccogli.
1: Sì, sì, sì.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Alla COP

0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: agitare Pepsi Cola per par condicio, perché è sempre quell'altra e non quell'altra, perché quell'altra e non quell'altra, anche
1: si
0: Vasco
1: vede che suona bene musicalmente.
0: Comunque va bene, Tommaso Paradiso, bella, ci piace agitare Coca-Cola. E abbiamo, io avevo in mano il megafono perché
1: per un motivo
0: pronti.
1: Certo, siamo pronti.
0: Vuoi
1: per
0: tu? Fai tu, vai
1: il primo giro dei
2: saluti a caso.
0: Bravissima.
1: Sì, grazie,
0: bravissima.
1: Imparo dal maestro, ci è voluto un anno e mezzo a imparare.
0: Base baciata.
1: Base Havaiana,
0: salve,
1: ricorda.
0: Stiamo andando in Sardegna, potreste salutare Francesco da Empoli, mio amico che ieri ha preso un Silena.
1: Qua secondo me il correttore ha messo Silena, ma io non so.
0: Ma nonostante tutto viene al mare, grazie mille, sentiamo solo voi e fate molto bene, divertitevi.
1: Francesco, adesso rimango col dubbio di sta Silena, ti prego. Fammi sapere che cos'è. Allora, ciao FM, sono tornato alla normalità, finito tutto, quindi ha finito le vacanze, ma ho Radio Italia e voi due che mi fate compagnia, siete davvero di sollievo, un abbraccio grande Stefano. Grazie Stefano,
0: un abbraccio, ciao Radio Italia, ci fate i saluti a tutti i colleghi Circelli dalla Svizzera, grazie mille da Domenico, ciao Circelli, saluto
1: evviva
0: a voi.
1: Ciao
0: poi.
1: Ragazzi, mille saluti a Francesca e Mauro che siamo noi, grazie.
0: Scrive qualcuno.
1: E buon ascolto per tutti che amano le canzoni italiane.
0: Molto bene. Sono Vittoria, ho 9 anni e sono in viaggio verso la Puglia con la mia famiglia. Potreste mettere la canzone? Ah, guarda, mannaggia, sta per arrivare proprio quella band lì, ma con un'altra canzone.
1: Ma io penso che sarà contenta lo stesso, sì, Vittoria, sì, sì. Perché se li ama, le piacerà anche quella.

0: C'era anche Scooby-Doo, va bene, mettiamo tra poco. Prima però abbiamo qualcuno, chi è?
1: Ciao, sono Luisa di Varese, devo dire che siete veramente molto simpatici.
0: Grazie.
1: Siete tutti i giorni.
0: Grazie.
1: E mi tenete veramente tanta compagnia.
0: Grazie,
1: siete
0: Luisa.
1: Veramente alla grande, unici.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: un bacio.
0: Grazie,
1: un bacio.
2: Grazie,
1: un
2: bacio.
0: Un bacione, un bacione. Li abbiamo già annunciati, e quindi i pinguini tattici nucleari.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Vuoi il rossetto o il caffè? Scegli, non posso darti tutte
1: io
0: due
1: rossetto,
0: cose.
1: Io prendo il rossetto.
0: Che colore?
1: Sì,
0: che colore?
1: Un rosa. Sì, rosa
0: al volo, ciao, siamo di ritorno da Otranto. Che dire, uno spettacolo, il mare, la cucina, un
1: bello.
0: Saluto dal Salento, l'Usuli, l'Umari, l'Uiento. È vero, confermo, eravamo lì l'anno scorso al villaggio lì vicino. Siamo
1: sta
0: stati
1: sempre
0: molto
1: bene,
0: belli,
1: sempre sì, bene. Sì. Buongiorno ai due più stupendi di Radio Italia e di tutte le radio al mondo. Anche se non le conosco perché ascolto solo Radio
0: allora
1: Italia.
0: È per quello che lo dice.
1: Ci ringrazia per la canzone di Tommaso Paradiso appena messa. È molto caldo, Giuseppe, da Potenza. Mandiamo una secchiata.
0: Vai,
1: che ce la
0: secchiata,
1: chiede.
0: Secchiata, Giuseppe. Grazie, secchiata. Io direi di andare con la prossima canzone. Aspetta che mi sto facendo i movimenti per... Scusa.
1: Abbiamo parlato del Salento.
0: E allora ce li abbiamo. Il Negramaro con le nuvole, lenzuola, Lusoli, Lumari, Luiento.

0: Dobbiamo andare insieme, vero? Dobbiamo salutare mentre battiamo le mani Nicolò, 9 anni, che sta ascoltando da Buti, provincia di Pisa. Ciao Nicolò!
1: Ciao Nicolò!
0: La prossima è per te, vai!
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi 100% carne italiana a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!

0: Allora, forno, perché siamo in fascia protetta, va bene?
1: È vero,
0: ecco.
1: È
0: allora,
1: vero.
0: Bambole di pezza, prima tiro mancino la descrizione di un attico, visto che modifichiamo tutte le canzoni. Ragazzi, insomma, ci siete. Qui bisogna assolutamente dire al capo che vi meritate proprio di trasmettere in versione ondulante anche noi sulla barca, dice Virna, come dicevamo all'inizio.
1: Dice,
0: capito?
1: Così, sì. Allora, per ora la nostra causa.
0: Per ora.
1: Un saluto da Valentina e Mario. Non siamo in vacanza.
0: No.
1: Specificano solo una piccola gita in zona Biella.
0: Chissà che Biella.
1: Che Biella. Grazie per la compagnia in macchina. Io metto solo Radio Italia. Bravo.
0: Bravi, bravissimi.
1: Bravi.
0: Ciao ragazzi, sono Stefania.

0: cruscotto.
1: Molto bene, il cruscotto che sarà molto cotto a questo punto, abbastanza, visto in 40 gradi, ma il caldo c'è ovunque, quindi come dire.
0: E ci accontentiamo ormai.
1: Ormai ci dobbiamo
0: così
1: abituare. Sì, sì, sì. Abbiamo anche Achille Lauro qui che aspetta, pronto a partire senza una stupida storia. Le persone

0: bella, che bella, gli spari di Sofia.
1: E noi qua siamo al lavoro che stiamo sbambando, dice Filippo e Giovannino.
0: Filippo e
1: Giovannino. Buona giornata.
0: Grazie anche a voi.
2: Filippo e Giovannino. Svampiamo tutti.
0: Svampiamo con l'ora, via.
2: Svampiamo
0: dai.
2: Che sono le 2:01.

0: io ci credo, se è logico, è logico, lo dice lui, ci crediamo. Cesare Cremonini, prima Blanco, Elisa, che hai cantato qui,
1: certo,
0: in diretta.
1: Perché ieri sono passata all'ufficio programmazione a fare
0: Blanco,
1: anch'io la richiesta, come fanno gli ascoltatori, e ho richiesto Blanco in programmazione.
0: Molto bene. Allora, poco logico è quello che è successo al tribunale di Imperia. Sono rimasti tutti un po' increduli quando hanno visto entrare un uomo in occasione di un processo per direttissima. L'indagato, fermato poco prima per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, si è presentato in aula in mutande.
1: Esatto, avete capito bene, non indossava nient'altro. Nulla. Se non le mutande, solo non aveva maglietta, niente.
0: L'hanno preso così, che era in mutande, e l'hanno portato dentro per direttissima.
1: Esatto, quindi... esatto, ma un giudice così, che insomma un po' si è mosso in azione, si è messo in azione, gli ha prestato una maglietta, quindi l'hanno poi fatto vestire. In effetti non è tanto... consono.
0: Presentarsi davanti al giudice in mutande non è carino, in un tribunale dove magari c'è gente, c'è. Comunque poi è uscito da lì con la maglietta, le mutande, ed è andato dritto al fresco.
1: Esatto, così si è rinfrescato,
0: si è rinfrescato anche senza maglietta, stava bene comunque.
1: Certo.
0: Possiamo andare con il disco Italia?
1: Direi di sì.
0: Prego.
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: fatto con questa l'altra sera in piazza.
1: Funziona.
0: Va bene. Anche la tromba, ci siamo svegliati alla grande, quindi ora possiamo andare dove dobbiamo andare. Sì, sì. Prego.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: A me piace.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma sai che veramente li fai troppo bene. Li fai troppo. Fammene un altro tipo. Questo è più notturno, tipo
2: no, questo
1: l'accidente.
2: È quello che mi sveglia tutte le mattine. Ah. E sono i piccioni che piccionano sul mio tetto alle 6 del mattino, e tutte le mattine mi sento.
1: Ma dai, poverini.
2: Vabbè, comunque
1: lì.
2: Niente, era il canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Siamo Anna e Michele, stiamo schiattando sotto il sole a fare multe. Ci potete dedicare una canzone? Allora, innanzitutto andate all'ombra e non fate le multe. Così
1: dai,
2: state meglio voi. E stanno
1: oggi
2: meglio anche gli altri che non ricevono le multe. Dai,
1: esatto.
2: Su.
1: Ecco. Poi. Ciao, sono Francesco, sto lavorando sopra la terza per Altamura. Grazie per la secchiata d'acqua, me
2: prego.
1: Ne scappo a Taranto, grazie,
2: ecco.
1: buon lavoro.
2: Bravo, andiamo, ciao bellissima bionda Francesca,
1: grazie.
2: E Ciuffo Mauro.
1: Ciuffo.
2: Sono sempre in ascolto, vi salutate, tanta compagnia, Lina da Genova, ciao Lina.
1: Ciao Lina, ciao Eros, noi stiamo andando a Paestum, siete grandi, buone vacanze a voi e a tutto lo staff.
2: Eros è il cane, il cagnolone, hai visto che bello
1: Eros,
2: che è?
1: Sì, molto carino.
2: Poi, ciao, potete salutare Rosario, Rosaria, Nicola.

0: Ora Giovanni, siamo in viaggio verso Firenze da Napoli, sempre con Radio Italia a tenerci compagnia. Grandi, fate bene,
1: bravi,
0: ottima scelta.
1: Bravi.
0: E noi allora vi accompagniamo al cinema per pochi secondi e poi continueremo ad accompagnarvi
1: con
0: la musica. Prego.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre.

0: Samba, samba di Tony F e Gaia, prima Eros Ramazzotti. Siamo e noi siamo qui a vedere i vostri messaggi. Siete in tanti, sono in giro e ci state scrivendo. FM e Mauro, se hai problemi con chi ti sveglia la mattina e ho la soluzione, nel caso chiamami Umberto da Clusane d'Iseo.
1: E che soluzione?
0: Non
1: che
0: lo so, mi ha mandato
1: sarebbe
0: una roba che gira qua, roba che
1: ha mandato roba allo spiedo.
0: Secondo me sono i piccioni allo spiedo.
1: Ma veramente? Ma dai.
0: Probabilmente sì, probabilmente sono quelli.
1: Un
0: sì.
1: Saluto agli ultimi sopravvissuti prima di queste vacanze dai ragazzi della Lariana Compressori e di FA della provincia di Lecco.
0: Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio e buone ferie
0: vacanze,
1: a tutti.
0: Cepino da Calestrano Parma dice: per me le ferie a fine settembre, anche oggi nel mio forno, sempre in vostra compagnia. Ciao,
1: mamma mia. Buon lavoro, Pino, buon lavoro.
0: Un abbraccio,
1: nel
0: un
1: forno.
0: Possiamo andare perché sennò facciamo tardi con la prossima. È che Rugiada.
1: Di Arisa.
0: Già Rugiada mi sa di fresco.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, mi sa di fresco.
2: Non sono innamorata.

0: panorama dipende dove sei. Se sei in un posto bello o brutto, no?
1: O se no te lo immagini.
0: Allora, Mario da Montalbano ci manda la freddura. Ciao Mauro e Francesca, eccola qua, prego.
1: Allora, l'imputato si presenta in tribunale a piedi scalzi. Sapete il perché?
0: Perché?
1: Perché è stato denunciato a piede libero. Piede libero vuol dire che non avevi
0: niente. Abbiamo capito.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Caldo asfissiante.
5: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.

0: Måneskin, prima Noemi, tu cosa fai questa sera? Non lo so, ma abbiamo un messaggio di Giuseppe da Mirandola.
1: Giuseppe commenta il messaggio del nostro amico che ha scritto prima che lavora nel forno.
0: Sì.
1: E scrive: il vostro ascoltatore che lavora nel forno non può lamentarsi, ha sempre in mano pane fresco.
0: Questa era una battuta bellissima.
1: Bravo Giuseppe.
0: Allora parliamo di reggiseni.
1: Parliamo di reggiseni per le sportive,
0: per il Tour de France femminile, quello in bicicletta. Varie cicliste stanno facendo discutere a causa del loro reggiseno, appunto. Diverse sportive corrono con dei reggiseni imbottiti che permetterebbero di simulare taglie più grandi. Il motivo non è estetico, ci mancherebbe, ma per aerodinamicità. Cambiando la forma del proprio corpo si può ottenere un vantaggio, soprattutto nelle prove a tempo, capito?
1: E sapete perché? Perché si fende l'aria meglio,
0: si fende,
1: no?
0: L'aria.
1: E quindi
0: anche i maschietti però non se le mettono lì, ma se le mettono da un'altra parte.
1: Lì mettono per proteggere pensate che con il reggiseno imbottito una ciclista può ridurre la resistenza dell'aria fino al 3.6%, che è tantissimo, perché si guadagna quasi un secondo al chilometro nelle condizioni più favorevoli. E un secondo è tantissimo.
0: Volevo ricordare che non vale per le auto ma solo per le biciclette, va bene?
1: Sì, certo, anche perché scusa se sei seduto dentro nella...
0: era
1: uno
0: una
1: scherzo
0: battuta
1: che mi stavi facendo.
0: No, perché qualcuno usa, no? Perché
1: usano in tante,
0: schiacciano dei quattro, tirano su, capito? Però per l'auto non serve.
1: Allora, ufficialmente c'è da dire che sarebbe vietato dal regolamento usare questi reggiseni.
0: Ma come fanno? Vanno a controllare gli
1: bravo,
0: il seno, questo,
1: bravo,
0: non
1: c'è tutta questa rigidità, quindi qualcuno...
0: Fammi vedere il seno, voglio vedere se hai il seno o se sei imbottita, fammi vedere.
1: Ma qualcuno probabilmente salterà fuori a dire, però aveva
0: però
1: io
0: lo uso anch'io,
1: visto,
0: vedi, guarda. Mi fa una seconda a me.
1: Dai,
0: va bene, possiamo andare. Quindi se vedete appunto queste cicliste con il seno grande è perché hanno il reggiseno imbottito. Poi ci sarà anche qualcuna che ce l'ha originale,
1: esatto.
0: Per carità, ci mancherebbe.
1: Sì.
0: Possiamo andare con la prossima canzone che è bellissima?
1: Sì, Anna e Marco.
0: Esatto, il grande Lucio Dalla.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: dove sei?
1: Sono tornata al mio paese.
0: Ah, ecco,
1: sono tornata al mio paese.
0: A Colò Ognomonzese. Dai, scavaliamo, che sono le 3:01.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, il DNA di Gabri Ponte, quello di Jovanotti insieme, prima Laura Pausini, il mio sbaglio più grande. A proposito di Giova, sappiamo qualcosa su Giova Summer Party?
1: Sappiamo un sacco di cose del nuovo tour di Jovanotti in partenza venerdì 7 insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana come radio ufficiale.
2: Dove
1: c'è tanto altro, quindi andate a leggere sul nostro sito. Sarà un piccolo villaggio con due palchi, con collaborazioni particolari come con la Treccani.
0: Fantastico.
1: Ma trovate tutto su Radio Italia.
0: Date lì che trovate tutto, c'è il resoconto della redazione. Fa caldo, ma non importa, noi stiamo ugualmente bene. Ascoltiamo Radio Italia con Francesca e Mauro. Abbiamo poesia, melodia, fantasia, ironia. E poi che bello quando accompagnano le canzoni con le loro voci. Ci piacerebbe ascoltare, ci chiede dei cantanti, ad esempio Francesco Renga, ce l'abbiamo. Rossella, Lina e tutti i vicini di Ombrellone della spiaggia di Termoli. Abbiamo contagiato nell'ascolto i vicini. Grazie!
1: Che bello, bravi!
0: Fate
1: ragazzi
0: un bagnetto anche per noi,
1: bravi.
0: Altri messaggi.
1: Poi c'è qualcuno, c'è Paola che sta preparando la crostata coi fichi. Ragazzi
0: ci ha mandato una foto bellissima,
1: che è ora della merenda,
0: scritto,
1: tra un po'
0: quando i fichi incontrano la pasta frolla
1: è amore.
0: Adesso è ancora da infornare, ma ciao Francesca e Mauro, sono Delia, corriere Amazon di Brescia. Un caldo saluto a tutti i corrieri d'Italia, rinfreschiamoli con una secchiata d'acqua.
1: Vai.
0: I corrieri che lavorano,
1: poi c'è Michael che ci chiede una canzone di Annalisa.
0: Arriverà. Intanto ci vuole anche bene, anche noi ti vogliamo bene, però ci dice l'ingegnere del suono che bisogna andare avanti.
1: Salta su,
0: portami
1: che
0: a
1: ti
0: fare un giro
1: un po' d'aria,
0: portami
1: vai
0: a fare un giro sul booster di Tananai. Vai.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: Ma sono matta.
1: L'Aleto e Marino.
0: Sono matti.
1: No, che fastidio. Che,
0: no, ma posso farlo io stavolta?
2: Prego, vai.
0: Ma è meglio un dito nella piaga o un dito?
2: Nel naso?
0: Ma
2: nell'orecchio?
0: Dove?
2: Decidete voi, fate un po' come vi pare. Al volo due messaggi, mi potete accontentare oggi dalla nonna Chiara, le nipotine Giada e Alice, ascoltiamo sempre la vostra radio, ma certo, ciao a tutte, ciao.
0: Poi c'è Anto che ci manda una barzellettina, una freddurina.
2: Prego.
0: Che dice così: secondo le previsioni continuerà a fare caldo finché non inizierà a fare freddo.
2: Molto bene.
0: Che mi pare che fili proprio liscio.
2: Un'ottima osservazione, io però sono già oltre, sono già avanti.
0: Anche io.
2: Sono già praticamente a Cuba con zucchero.
0: Sì.

0: crece la palma.
1: La palma crece in America Latina, nella Caribe, donde
0: Hola.
1: No sé dónde está, en Cuba, seguro, sí.
0: ¿Qué hacemos noi?
2: Chi è? Un abbraccio grandissimo dalla Sardegna, dal nostro mare, da Katia e Zaira.
1: Ciao,
2: ascoltiamo sempre. Ciao
0: ragazzi. Ciao ragazzi.
1: Guantate la mera anche voi, va bene?
0: Noi guantiamo
1: la pubblicità, grazie.
0: Sì, sì.

parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come stai?
4: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
5: La mia famiglia non capiva cosa fare.
6: Mi sentivo sbagliato, non visto.
4: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
5: Ma lo è, come? È una questione di salute.
6: Questo cambia tutto.
4: Posso stare bene.
3: Con le cure.
5: Con il tempo.
6: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
7: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le tre tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno.

0: benefici. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
3: Un viaggio a senso solo, senza

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela!
1: Carmela,
0: vieni che la pasta è pronta, Carmela!
1: Senti, a proposito di roba pronta, guarda che la nostra amica Paola ha sfornato la torta di fichi prima stava facendo.
0: È bellissima, volevo parlare perché solo al pensiero mi viene fame.
1: Capito? Dice che lei ci mette insieme un bel prosecchino fresco.
0: Guarda, noi siamo in Viale Europa 49 a Cologno Monzese.
1: Te l'ho aperta.
0: Basta,
1: qua la foto.
0: Per favore, siamo comunque in Viale Europa 49 a Cologno Monzese. Ecco. L'avanza e noi siamo qui molto volentieri. Allora,
1: salutiamo anche Luciano da Brescia.
0: Ciao,
1: che ci ha
0: Luciano
1: mandato
0: da Brescia. Oggi non mi fa parlare Francesca. Possiamo parlare di Trump o no?
1: Parliamo di Trump.
0: Trump di recente, non so se l'ha raccontato forse già Marco e Giuditta, non lo so. Insomma, ha messo in discussione molto la capacità di Trump nel golf. Il sospetto è che dietro tanti campionati vinti dal presidente degli Stati Uniti ci siano alcune scorrettezze e regolamenti aggirati. Ad attirare l'attenzione in particolare un video che mostra un colpo di Donald Trump sul campo dopo il tiro. Una volta vicino alla buca, la pallina sembra fare un'improvvisa frenata. Pare ci sia la pallina telecomandata.
1: Ma non è vero, ragazzi, ma dai! Avrebbe qualcuno che gli telecomanda le palline.
0: Guarda,
1: a distanza.
0: È tutto possibile. Il presidente degli Stati Uniti è miliardario, te pare che non può fare una roba del genere?
1: Ho capito,
0: dai.
1: Ma qui sarebbe veramente una cosa troppo esagerata.
0: Ho capito. Da qui insomma è nata questa teoria che Trump utilizzi delle palline tecnologiche.
1: Io me lo immagino quello dietro al cespuglio che telecomanda la pallina.
0: Sì.
1: Ma
0: allora
1: dai.
0: C'è quello che gli porta la valigetta con i codici della bomba,
1: sì,
0: delle bombe.
1: Sì,
0: sai quella
1: sì,
0: sempre
1: sì, sì, sì.
0: Che di fianco c'è un telecomandino e quando lui mentre tiene la valigetta lui tiene in mano il telecomandino e fa girare la pallina a seconda della buca che deve andare a prendere.
1: Non lo so, però mi sembra. Andrò a cercare quel video perché lo voglio vedere della pallina che fa la frenata.
0: Non penso sia un talento naturale. Non penso. Cetiziano.

0: Summer Funk. Allora, qualcuno commenta, dice: a me ricorda un film che ho visto più volte, forse un film di quelli dove c'era, come si chiamavano?
1: Sì, aspetta, tipo l'aereo più pazzo del mondo, quei film lì dove si prendevano un po' in giro.
0: Parliamo della storia di Trump con le palline pilotate per arrivare.
1: Le palline da golf, sarebbe veramente incredibile.
0: Allora, se sei pronta, ti facciamo cantare, sei d'accordo?
1: Quindi vogliamo dire, vado a fare per esclusione.
0: Guarda, abbiamo
1: con
0: scelto apposta questa canzone insieme al pesciolone bestione per far cantare Francesca Lepe.
1: Bene.
0: Quindi noi la mettiamo immediatamente.
1: Quindi chi c'è adesso?
0: Sei Rama.
1: Oh.
0: So che la canterai, prego. Nella bocca una

0: 1, 2, 3, 4.
1: Grazie per questo bel regalo, l'ho cantata tutta, grazie.
0: Ti ho fatto il coro, hai sentito?
1: Bravo.
0: Facevo solo 1, 2, 3, 4.
1: Va bene, molto va bene.
0: Tra poco
1: l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Perfetto, via.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
6: Servizio!
5: O come questo di Cheryl.
7: Il progetto è stato un successo!
5: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: idea, dottor Scotti.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Flamenco paranoia. Ehi, Mauro.
1: Scusa,
0: Mauro.
1: Ero concentrato sul flamenco e sulla paranoia di Samurai J. Finiamo il giro dei saluti. Buongiorno Radio Italia, oggi si soffoca a 44 gradi in fila per te con il resto di due, ci vuole una bella secchiata d'acqua ghiacciata. Saluti Calogero dal cuore della Sicilia.
0: Vai con la secchiata.
1: Caldo, caldo, poi.
0: Ciao, volevo sapere se era possibile fare gli auguri di compleanno al mio nipotino Dario,
1: certo,
0: che oggi compie 16 anni da parte della zia Tiziana.
1: Auguri.
0: Noi siamo in macchina, abbiamo cantato le vostre canzoni e quindi grazie.
1: Salutiamo.
0: Grazie,
1: salutiamo.
0: Mille auguri.
1: Da San Severo, provincia di Foggia.
0: Sì.
1: E potete fare gli auguri a mio nipote Giuseppe. È sempre lo stesso? Ah no, un altro.
0: Questo è un altro, Giuseppe. Quello era Dario, questo è Giuseppe che compie 15 anni.
1: Tanti auguri a Giuseppe.
0: Auguri. Salutiamo anche Giampiero da Voghera che si riallacciava al discorso dito nella piaga,
1: esatto,
0: o dito. Dice che comunque
1: meglio dito nella piaga.
0: Perché è meglio.
1: Perché è meglio, sì, perché sì. È meglio. Ma noi ci fidiamo di quello che dite.
0: Esatto.
1: Adesso mettiamo una canzone romantica, va bene?
0: Quella romantica?
1: Quella proprio la più romantica di tutte.
0: E infatti si chiama
1: Romantica. Ecco. Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: ho un'idea.
1: Ehi, mademoiselle, ho un'idea.
2: Che idea?
1: Perché non ce ne andiamo e lasciamo spazio a Giudita e Marco?
2: Adesso sì, che sono arrivati.
1: Siete
2: e
1: d'accordo anche
2: farlo.
1: Voi?
3: D'accordissimo,
1: ciao.
3: D'accordissimo.
1: Visto che siete
2: ciao,
1: qui, facciamo tutti insieme gli auguri ad Annalisa che oggi fa il compleanno.
2: Auguri! Salutiamo tutti Gianna da parte di Antonio.
1: Chi è?
2: È un
1: scusa, sì, ciao Gianna.
2: Ciao Gianna.
1: E niente, come mai c'è il cappellino oggi?
4: Perché ho
1: il
4: deciso
1: sole che picchia.
4: Ho deciso che mi vestirò come se fossi al mare.
1: C'è anche
4: il sottofondo giusto.
1: Guarda, di là c'è anche uno che gioca col pallone da mare.
4: Esatto,
2: quindi siamo a posto. Stanzini agli occhiali da sole, siamo tutti apparecchiati giusti.
1: Abbiamo anche il bagnino là dietro, vedi? Sindaco di Seregno, abbiamo anche Mazzella che invece
2: che
1: non
2: pesciolone,
1: ne può più.
5: Manca il bar, manca il bar.
1: Il bar, ci vorrebbe un bar. Apriamo un bar.
5: Lo spazio c'è
1: là in fondo, là. Io farei un bar con palestra.
4: Bellissimo.
2: Ha detto bar con palestra.
1: Sì, già d'accordo. Vedi, a quest'ora esci alle 4 cappuccino.
2: Sì, via. Poi
5: cappuccino e squat.
1: Fai un paio di pesi, un po' di squat e stiamo a posto.
2: Sì.
1: Ce ne andiamo, se vi farà piacere, ci ritroverete qui domani alle 13.
2: Molto bene.
1: Intanto adesso Marco e Giudizia.
4: Siamo pronti, a domani allora.
2: Ciao ragazzi.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: calma metafisica, Ermal Meta, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì.
1: Vabbè, ci sta oggi. Posso dire che ci sta perché anche io avrei delle difficoltà a capire che giorno sia.
0: Ho cambiato sfondo, i colori non matchano, quindi non devo
1: devo devi cambiare più... il colore dell'orologio, è evidente.
0: Ciao Giuditta.
1: Buon pomeriggio, Marco. Salutiamo anche Edo Stanzini, che è in regia. Che cosa succede?
2: Sì, alla batteria c'è Giulio, fa delle rullate lunghissime.
0: Sì.
1: Che cosa succede?
2: Sta sudando un casino.
0: Giulio. Oh, Giulio.
3: Eccolo.
0: Bravo, bravo.
1: Ma che cosa sta...
0: Cioè, sono i nuovi personaggi
1: non si regola più, è andata completamente fuori controllo qua la situazione.
0: Devo dire che Giulio comunque dopo anni di studio insomma è riuscito a fare questa cosa in pubblico. Sono dei personaggi insicuri quelli che porta sul palco Stanzini per permettergli insomma
1: adesso però spazio. Vogliamo sapere anche gli altri membri della band, perché si sente che ci sono i fiati.
0: Arriva.
1: Cioè voglio dire, bisogna ragionarci un attimo, perché
0: sennò
1: solo Giulio non ho capito perché fa i figli e figliastri.
0: Giulio è stato il primo dell'esercito di Stanzini, capito?
1: Ho sentito l'agitazione nelle bacchette di Giulio, comunque quanto primo.
0: Amici, noi cercheremo insomma quando c'è questo tipo di spettacolo di presentarvi tutti i membri della band, ma per le prossime due ore abbiamo un sacco di cose da raccontarci, compresi gli aggiornamenti sui nostri artisti preferiti
1: e compresa tantissima musica, perché è questo proprio il leitmotiv di queste due ore. Sono pronta, andiamo.
0: Vai.
4: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: Ma che dire?
1: No,
0: c'è niente da dire. Liberi liberi di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Niente da aggiungere, direi.
1: A certe canzoni non puoi aggiungere niente, se non dire che tra poco parleremo di una delle personalità italiane più influenti al mondo in questo momento storico.
0: Sì, anche uno degli sportivi più quotati.
1: Ecco, già.
0: Così già ho già fatto capire. Vabbè, dai, non è che possiamo proprio lasciarli così al buio i nostri ascoltatori. Fra poco vi diciamo tutto, dai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mi piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: No, è mio. È papà, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Andromeda Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Volevo leggere un messaggio che è arrivato, non si è firmato. Questa cosa di Giulio è così stupida da essere geniale. Bravissimo.
1: Vabbè, Giulio, voglio dire,
0: è vero.
1: Perché la prendete con Giulio? Cioè, ha le sue difficoltà.
0: È la definizione perfetta. È
1: stupida
0: vero.
1: O geniale?
0: Entrambe. Ha fatto il giro, è vero.
1: A proposito di genio disciplina, in questo caso parliamo di Sinner.
0: Sì, perché in queste ore ve ne sarete accorti, c'è un video che circola online in cui si vede Sinner alla guida di una Ferrari, di un modello molto particolare.

0: ne esistono solo 999 esemplari. Perché vedi, farne 1000.
1: No, no, no, poi diventa.
0: 999 era meglio.
1: No, no, fa parte di una serie limitata, come dicevi tu, costa più o meno mezzo milione di euro.
0: Ma vabbè, diciamo che guadagna bene.
1: Sì,
0: se la può permettere.
1: Non stiamo giudicando questo. Però no, da tempo è andata esaurita. I pezzi di questa macchina ovviamente non si trovano più. Ed è diventato un oggetto da collezione molto ambito. Sindon è proprietario di una di queste.
0: Tra l'altro, insomma, questa cosa fa anche un po' il paio con la sua passione per i motori, perché si sa, è diventato molto amico di Kimi Antonelli. Sì. Ama molto la Formula 1. Forse la ama di più suo fratello, che non è andato a vedere una finale per andare a vedere la Formula 1.
1: Però diciamo che una grande passione sua, diceva, vabbè, ma io ogni volta che tolgo sta macchina, che poi è rarissima, dal box, no? Poi magari faccio la manovra sbagliata e poi se strofino un attimo al box lo specchietto, è un problema. Io vorrei andare a fare la spesa, perché è stato visto, insomma,
0: anche a fare la spesa.
1: Vorrei andare a fare la spesa col mio motorino.
0: Sì, la moto magari, sì.
1: O con la moto.
0: Sì, con la moto non può.
1: Non può.
0: No, no, perché allora noi abbiamo, cioè, quest'aura di perfezione che c'è intorno a Sinner, no? Qualsiasi cosa lui faccia la fa bene. Non è soltanto bravo a tennis, era anche molto bravo a calcio, però non riesce a prendere la patente per la moto.
1: L'hanno bocciato 4 volte. Allora uno,
0: 4 volte?
1: Uno dice, per carità, non c'è un giudizio di valore, di capacità su questa cosa. Però
0: 4 volte?
1: Tu stai guidando mezzo milione di euro di macchina e non riesci a prendere la patente della moto. Assurdo.
0: È assurdo veramente, perché poi io sarei curioso di sapere se l'hanno bocciato alla teoria o alla pratica.
1: Secondo me la teoria a questo punto, perché la pratica è la stessa della macchina, cioè.
0: Ma anche la teoria più o meno è la stessa della macchina. Non lo so. Comunque finalmente abbiamo trovato qualcosa che non sa fare. Quindi è una cosa positiva.
1: In effetti bisognava chiederci: ma quando ha fatto quella per la macchina?
0: No,
1: figurati se voglio insinuare.
0: Non insinuare niente. Tu lo fai, tu insinui. Giulio, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, non ti permettere.

0: Luciano Ligabue, Siamo chi siamo su Radio Italia, solo musica italiana. Ringraziamo la nostra ascoltatrice, sì, che ci ha detto che Sinner è stato bocciato per 4 volte la patente della moto per la pratica.
1: Perché hai voluto sottolineare questa cosa? Lui è lì che ci sta ascoltando. No, tra l'altro, magari, non in Italia. È lì che ci sta ascoltando nel suo paradiso.
0: Sì.
1: No,
0: va bene, va bene, va bene, va bene. Allora,
1: cioè, no, essere pretenziosa. Paradiso perché è una bella casa.
0: È un bellissimo posto.
1: C'è la tassazione agevolata, è colpa sua.
0: No, questo è un dettaglio, è un dettaglio assolutamente secondario. Senti, parliamo di quello che è successo a Bitonto.
1: Sì, provincia di Bari.
0: Sì. Praticamente una persona ha comprato un biglietto della lotteria e ha vinto una cinquina.
1: Sì.
0: Cioè, quindi sono un sacco di soldi.
1: Lotteria istantanea. No, comunque è una bella cifra.
0: È quasi un milione di euro.
1: Ah, sì, è arrivato a 1 milione di euro.
0: Sì.
1: Vabbè, in ogni caso il suo biglietto ricevitoria risultava non pagabile perché la cifra da incassare era troppo alta per ricevere al momento.
0: Eh sì, quindi devi fare delle altre procedure per ricevere delle cifre così alte. Lui, però, ha visto che era non pagabile, ha detto: vabbè, lo butto.
1: Lo butto. Sì, sì, vabbè, c'è stata una serie di incomprensioni per cui, insomma, o lui o chi per lui ha buttato questo biglietto, capendo poi più tardi quello che era successo. Quindi
0: che cosa fai? Cioè vai nel panico più totale se succede una cosa del genere.
1: Totale, ma se sei determinato cosa fai? Vai prima cosa alla società dello smaltimento dei rifiuti.
0: Però è stato
1: E dici: qual era il mezzo che è passato da casa mia? Dove ha buttato le cose il mezzo che è passato da casa mia? Adesso prendo i guanti.
0: No, non ci credo che l'ha fatto sul
1: serio. Io vado là dentro perché c'ho 1 milione di euro là dentro. Ok?
0: Dimmi che l'ha ritrovato.
1: Certo!
0: L'ha ritrovato, certo. Ma è stupenda questa cosa.
1: È stato anche fortunato perché di solito queste cose, sai che li fai in 1000 pezzi, li tagliuzzi in 1000 pezzi.
0: Ma poi basterebbe anche solo il calore in realtà per renderlo illeggibile.
1: O una macchia da qualche liquido, no?
0: Allora, noi sappiamo tutte queste cose, ma non sappiamo chi sia.
1: Vabbè, ma questo
0: perché è rimasto anonimo. Cioè, effettivamente.
1: Sinner. No.
0: No! Ma niente, adesso ti sei proprio fissato.
1: Io quando vedo soldi o lui o altri due.
0: Comunque devo dire fortuna nella fortuna, cioè una doppia fortuna.
1: No, beh, allora devo dire che tanta determinazione, tanta voglia di restare attaccati.
0: Per 1 milione di euro. Te credo. Cioè,

0: Fulminacci, maledetto me, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Comunque facevo caso a questa cosa, cioè tutti i migliori sono del segno del leone. Annalisa che ha fatto gli anni, sì. J-Ax compie gli anni oggi.
0: Auguri, sì. Auguri.
1: Io.
0: Tu compi gli anni oggi?
1: L'ho fatto il 28, però sempre il segno del leone. Sì? Sarà un caso, chissà.
0: Sarà
1: chissà
0: che hai preso solo quelli che compiono gli anni stasettimana, praticamente. Che adesso, per carità, senza nulla togliere, però. Vabbè. Si sa che il segno migliore è il toro, no?
1: Certo, risaputo. No, comunque io volevo parlarne un po' del compleanno di J-Ax.
0: Sì. Ci sono delle cose di cui parleremo.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi.
9: Vivere bene suona con...
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella!
13: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo che oggi è il compleanno di J-Ax, festeggia 54 anni, portati benissimo.
2: Sì, ha deciso di fare lui il regalo al pubblico, diffondendo una anteprima acustica di un brano che farà parte del suo prossimo album Vita, Morte, Miracoli.
1: Ne abbiamo già parlato ampiamente, sì, di quest'album, è un album molto atteso. Tra l'altro aveva iniziato a parlarcene già durante il Festival di Sanremo, perché voleva fare quest'album country, ti ricordi?
2: Cioè, certo, sì, un po' che ne parliamo.
1: E però la traccia è molto particolare, anche commovente da un certo punto di vista. Si chiama Scusami Dio.
2: Sì, è una canzone. L'anno scorso, dopo la scomparsa del suo collaboratore Fausto Cogliati, è andato in studio e ha trovato una base che era stata nominata Per Ax.
1: Sì, e quindi ha deciso di metterci un testo e inserirla in questo suo nuovo disco. C'è appunto la possibilità di ascoltarla in anteprima. Il disco comunque uscirà il 4 settembre.
2: Fra un mese, ci siamo praticamente. Anzi, fra un mese meno un giorno. E che, come ci ha anticipato, insomma, avrà un'impronta country, quindi l'avrà, come dire, un po' rimaneggiata, però tenendo fede proprio all'idea del suo collaboratore.
1: Allora, visto che abbiamo parlato di J-Ax, ascoltiamo J-Ax,
2: certo,
1: per favore?
2: Sì, come no, l'ascoltiamo con IPIO.

0: J-Ax, Yippie e Yo, però anche no, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Invece un'altra ora insieme, però anche sì.
0: Sì, anche sì, quello anche sì, quello anche sì. Quello se siamo tutti d'accordo, saranno d'accordo i nostri ascoltatori.
1: Dobbiamo raccogliere le adesioni.
2: Sì.
1: Chi ve l'ha detto? Ma Giulio resta per la seconda ora?
0: Giulio resta per la seconda ora, comunque sì. Questo era Albus

0: Silente in rappresentanza di tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica.
1: Io penso che se Albus Silente si è espresso per questa cosa, che siamo noi per contraddirlo. Tra l'altro non mi sembra solo Albus Silente, c'è qualcosa di sì.
0: Lascia stare, non ti fare domande. No, sono le 17. Ma

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Clausola di salvaguardia Giorgetti all'Unione Europea. Chiediamo il massimo della flessibilità per l'energia e lo 0,9% per la difesa, escluse misure come le accise, precisa il ministro. Caro carburante, il CDM approva un nuovo sconto sul prezzo del gasolio di 17 centesimi, la misura valida fino al 25 agosto, le risorse da Italia ai ministeri. Stati Uniti-Iran, l'accordo su Hormuz potrebbe essere vicino, riaprirà presto, colpiremo duro, minaccia Trump, gli Houthi rivendicano un attacco a una petroliera saudita nel Mar Rosso. La crisi migratoria di Ceuta, dal vertice dei ministri europei la richiesta di più rimpatri e controlli, allarme per l'appello sui social che invita a un nuovo assalto il 15 agosto. Nel rapporto Antigone, la fotografia delle carceri italiane, tra caldo estremo e sovraffollamento record, il tasso più alto in Puglia, seguita da Basilicata e Lombardia. La morte del piccolo Domenico a Napoli, c'è l'accordo sul risarcimento tra la famiglia e l'ospedale Monaldi, il bimbo morì per un trapianto sbagliato. L'Italia ancora ostaggio di caldo e afa, domani 27 città da bollino rosso, al centro-sud attese temperature più basse solo dopo Ferragosto. Europei di nuoto, Gregorio Paltrinieri bronzo nella 5 km di fondo, Chiara Pellacani da record nei tuffi con 4 ori, superato il primato della Cagnotta.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Catanzaro, strada statale 109 bis della Piccola Sila, direzione Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 quater. Nel Molise, sulla statale 158 Valle del Volturno, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel, dopo l'incrocio Cerro-Volturno, statale 17, prima dell'incrocio Ponte Nuovo, strada statale 627 della Vandra. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è stato un incidente sull'incrocio Sarsina Sud, direzione incrocio Ravenna. Vi informo anche corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio Bagno di Romagna in direzione incrocio Viterbo Terni. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Pescate, strada statale 583 Lariana, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti causa veicolo in avaria sull'incrocio 3 Bisacce, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Mahmood con Blanco, Brividi a Radio Italia, solo musica italiana, 10 minuti dopo le 17, Giuditta Recco, Marco Falivelli in regia, Edo Stanzini e i suoi amici. Esatto, allora parliamo di vacanze, perché mi sembra la stagione perfetta per parlare di tendenze legate alle vacanze di quest'estate.
1: È bella la vacanza all inclusive, no? Quella che spendi un po' di più, però poi non ti devi preoccupare più di niente. Beh, non tutti se lo possono permettere, però bello, no?
0: No, aspetta, c'è una soluzione.
1: Qual è la soluzione?
0: Molti hanno trovato questa pratica talmente interessante da condividerla sui social e raccontarla agli altri coetanei. Le vacanze coi genitori.
1: Beh, posso dire, in effetti è una vacanza all inclusive.
0: Qualche tempo fa si litigava per non passare le vacanze con i genitori, ma con gli amici.
1: Però ragioniamo sì, insieme. Sì, sì, sì. Allora, cena fuori, pagata.
0: Tutto pagato.
1: Soggiorno.
0: Pagato.
1: Hai voglia di prendere un gelato.
0: Mamma.
1: Pagato.
0: Sì.
2: Sì.
0: Lavanderia.
1: Pagata. Per
2: sì.
1: quella. Tutto. Escursioni.
0: Ombrellone,
1: sì. Lettini. Vuoi fare un'escursione, vuoi andare a vedere un posto, pagato.
0: La sera esci, sei tranquillo.
1: Sì, la sera esci, dici guarda torno dopo,
0: torno, ciao.
1: Esci e quindi effettivamente è una vacanza all inclusive. Non so quanto siano d'accordo i genitori su questa
0: modalità.
1: Vabbè,
0: ma i genitori sai sono, cioè secondo me non è che poi se ti esprimono la voglia di farsi una settimana da soli è un conto, però di base credo siano felici. Tra l'altro questa cosa i giovani la considerano come un lusso da rivendicare, con un po' di ironia, però è un po' come il posto fisso, capito? Non puoi mollarlo.
1: Sì, effettivamente è una buona idea. Poi, se ci mettiamo che magari la vacanza all inclusive è nel luogo in cui sei nato, perché hai la fortuna di essere nato al mare, allora lì è un terno all'otto praticamente, bellissimo.
0: Devi solo fare attenzione, se posso darti questo consiglio, caro amico che stai progettando questo piano malefico, a fargliela un po' pesare, fargli percepire che stai facendo tu il favore a loro in vacanza.
1: Sì, guarda,
0: se ti
1: vengo per non lasciarti da solo.
0: Capito, se ti sgamano è finita,
1: sì,
0: è finita. Iniziano a darti dei compiti e noi non vogliamo questo, no?
1: Ok, devo dire che il piano malefico è perfetto,
0: c'è,
1: così,
0: c'è.
1: bravo.
0: C'è Baby K, Tuca Macarena, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Yo!

0: Lazza Cenere su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una passione che continua a crescere e non conosce confini. Che cos'è?
0: La pallavolo, ovvio.
1: Sarà per questo che vedo volley ovunque.
0: Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti.
1: Vi aspettano la Serie A1 femminile, la Superlega maschile, la CV Champions League femminile, in un calendario fitto di competizioni nazionali e internazionali.
0: Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo. Andate su verovolley.com.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.

0: soldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A me piace mangiar bene.

0: Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, secondo un sondaggio che viene svolto ogni anno, quasi la metà dei giovani americani dai 24 anni pensa che ci siano troppe scene di sesso nei film.
0: Che è una cosa un po' strana, perché io vorrei veramente porre l'attenzione su questa cosa. Se siete andati al cinema negli ultimi 2 anni, sì, vi sarete resi conto, magari in maniera passiva, però adesso ve lo faccio notare, che le scene in cui si fa l'amore sono pochissime, sono molte meno. Cioè, se il film che stiamo guardando è basato su una relazione amorosa che deve nascere, il momento in cui la relazione amorosa nasce è il bacio, cioè si fa fatica ad arrivare al bacio, però la scena hot non c'è più, ce ne sono pochissime.
1: C'è qualcosa che allude al fatto che poi si consumi qualcos'altro.

0: altro. Tra l'altro alcuni dicono in molti casi non sono necessari per la trama, no?
1: Ma sai che io sono d'accordo? Mm. Cioè io la penso così. Poi fateci sapere anche che cosa ne pensate voi e che cosa ne pensi tu, Marco.
0: Ma io credo...
1: O è fatta molto bene.
0: Sì.
1: Nel senso che tipo che quella cosa... di Titanic nella macchina. Ah. Quella di Titanic nella macchina era quasi poetica, era bellissima. Oppure effettivamente non aggiunge nulla.
0: Io credo che oggi ci sia talmente tanta disponibilità, ok?
1: Eccolo là.
0: No, beh, scusa.
1: Sì, no, hai ragione.
0: Il film... ed è contestualizzato, se prima l'allusione aveva un potere evocativo molto più potente, oggi non ce l'ha più, quindi puoi togliere quella fase, anche perché poi voglio dire, se uno cerca quella cosa la trova altrove, no?
1: Sì, ma poi effettivamente non aggiunge nulla nemmeno alla potenza della storia d'amore che c'è.
0: Dipende, magari un film crudo richiede anche quella scena.
1: Ok, però ad esempio in un film d'azione prima c'erano, no, quelle scene in cui in qualche modo si capiva che stava... Adesso che senso ha? Cioè io sto vedendo uno che spara a tutti, sì. Ma che c'entra? Non c'entra
0: infatti,
1: niente.
0: Dipende dal film.
1: Non c'è nemmeno nell'Odissea di Nolan.
0: Vabbè, quello è andato via per tutto quel tempo.
1: Appunto, ma prima di partire vuoi?
0: Ah, dici invece... che prima di partire ha salutato.
1: Invece niente.
0: Ma neanche poi dopo.
1: C'è una vaga allusione, poi la telecamera si sposta. Sì, vabbè, ciao. Parto, addio.
0: C'è un'altra valutazione da fare sui film che durano più di 2 ore. Se gli dedichi 2 minuti non fa niente. Cioè, Christopher. Un paio di
2: minuti.
0: Poi, anche perché poi ci sono degli attori o delle attrici che quel potere evocativo un po' lo conservano, quindi
1: lo
0: magari vorresti immaginare.
1: Anna Hathaway è una di quelle, immagino. Vabbè. Volevo capire,
0: ecco
1: Madame
0: qua.
1: Marrakesh.
0: Ecco come ha rovinato la giornata. Sì.

0: Questa è la tipica canzone da finestrino abbassato e braccio fuori, eh?
1: Che bello, è vero. Luca Carboni, Mare Mare su Radio Italia, solo musica italiana. Poi, vabbè, secondo me c'è da dire una cosa. In questo periodo dell'anno vanno bene tutte quelle che passiamo.
0: È vero.
1: Finestrino abbassato, gomito fuori.
0: In questo periodo dell'anno, tra l'altro, quando rimetti il gomito dentro è di un altro colore. Perché nel frattempo ti sei abbronzato solo quell'angolo lì.
1: È vero. Quei ricordi là, Olly e Giulie.
2: Qualche

0: Olli, Julie, quei ricordi là, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, ci sono dei tour che sono soltanto dei tour, ci sono altri tour che sono delle celebrazioni vere e proprie.
0: Sospetto che ne parleremo.
1: Così.
0: Ma
1: sei sagace.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90€ oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
4: Come stai?
5: A volte è difficile uscire di casa.
4: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
8: Tanto se non si vede.
4: Le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è, come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
8: Posso stare bene.
4: Con le cure.
6: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
9: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex.

0: 6 coni alla panna per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Sei Subsonica, nuova ossessione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra l'altro i Subsonica sono impegnati con un tour estivo che cade proprio nel 30° anno dalla loro nascita, quindi si parlava di celebrazione prima proprio in questo senso.
0: Eh sì, perché la band è stata fondata a Torino nel 1996, Max Casacci, Samuel Romano, Davide Di Leo, Busta sarebbe, e il nome del gruppo nasce dalle proposte di Max e di Samuel.
1: Tegua, uno aveva pensato a Subacqueo, l'altro a Sonica, quindi è diventato Subsonica.
0: Ma che nome è, tra l'altro, che nome è?
1: Meno bellissimo. Male che hanno fatto sto mix, perché le due alternative non è che fossero granché.
0: Vabbè, Sonic pure.
1: Sì,
0: Subacqueo un po' meno.
1: Comunque, per restare sull'attualità, al momento le date del tour sono tutte al sud.
0: Sì, perché sono stati in Calabria e in Sicilia lo scorso weekend e fra il 13 e il 16 agosto si esibiranno due volte in Puglia e una volta in Sardegna.
1: Per tutte le informazioni sulle date dei Subsonica andate sul nostro
0: nella nebbia sul nostro sito radioitalia.it.
1: Brava, oggi polmoni pieni.
0: Sì, poteva venire meglio perché era troppo sorridente, deve essere più cupo. Epico.
1: Lo riproviamo domani. Adesso c'è Cesare Cremonini con Ora che non ho più tempo.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Italia, solo musica italiana, diamo il benvenuto a Emiliano Sicardi.
1: Allora, ora che non ho più te, ma ho me.
0: Esatto, ci sei te. No, io volevo chiedervi una cosa, perché prima abbiamo parlato dei Subsonica, io stavo ragionando sul fatto che i Subsonica sono stati il mio primo concerto di cui ho comprato il biglietto, perché il primo gratuito era Elio e le Storie Tese, però non avevo preso il biglietto. Voi ve lo ricordate il primo concerto di cui avete comprato il biglietto?
1: Sì, certo.
0: Qual è?
1: Litfiba.
0: Il
1: bello! Il 92, il tour di Terremoto.
0: Bellissimo.
1: Ah, che bello. Bellissimo. Però il primo dalla Morandi.
0: Caspita.
2: Non male, non male. Allora io il mio primo però gratuito, forzato credo da mia madre, perché ero troppo piccolo e non riuscivo a comprendere bene, era Lucio Dalla, sono abbastanza sicuro.
0: Cioè, avete visto tutti Lucio Dalla?
2: Ho visto Lucio Dalla, ma ho ricordi un po' confusi per l'età. Quello di cui ho comprato il biglietto, stiamo parlando veramente di un'età, erano credo i Gemelli Diversi.
0: Caspita,
1: che meraviglia,
0: bello. Devo dire che insomma
1: ce la caviamo bene.
0: Beh, facciamo questo lavoro per un motivo, dai.
2: Certo, sì. Comunque variegati, concerti
0: sì,
2: molto vari.
0: Ma poi sai che cos'è? È un po' come il primo bacio.

0: Cioè, o è bellissimo o è terribile. Sì. Il primo concerto di solito. Noi devo dire che ce la caviamo, sì, tutti e tre, no, molto bene.
1: Il mio è stato talmente bello che il giorno dopo ero di nuovo là.
0: Come il primo bacio,
2: non,
0: vedi?
2: Non te n'eri mai andato, di fatto, sei rimasto lì.
0: Come il primo bacio, hai voluto ripetere, sì, subito. Sì, subito.
2: Poco poco eri anche a Firenze.
1: Sì, a Firenze.
2: È tutto giusto. È tutto giusto. Amici, visto che è tutto giusto, non peggioriamo le cose, sì, infatti, teniamole così per
0: fermiamo
2: belle.
0: Tutto così. Tutto
2: Anzi,
0: così.
2: Devo farlo, devo salutare Costanzini.
0: Perché devo farlo?
2: Devo farlo perché se ne va pure lui, no?
0: Vabbè, ho capito, ma sembra un obbligo, cioè è un piacere salutare Edo Stanzini.
2: Ho capito, ma Edo Stanzini c'è il pubblico, c'è Giulio, ci sono.
0: Ah,
2: sì,
0: ok, ok, ok, vabbè.
1: Chi è Giulio, scusate?
0: È il
1: Giulio.
0: Batterista. Batterista.
2: Ah. Della band di
0: della
2: Stanzini.
0: Band di Stanzini. Ah, okay. No, lascia fare, lascia fare. E noi ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 16.
2: Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Clausola di salvaguardia a Giorgetti all'Unione Europea. Chiediamo il massimo della flessibilità per l'energia e lo 0,9% per la difesa, escluse misure come le accise, precisa il ministro. Stati Uniti-Iran, l'accordo su Hormuz potrebbe essere vicino, riaprirà presto, colpiremo duro, minaccia Trump, gli Houthi rivendicano un attacco a una petroliera saudita nel Mar Rosso. La crisi migratoria di Ceuta, dal vertice dei ministri europei la richiesta di più rimpatri e controlli, in Marocco 25 incriminati per il traffico di migranti verso l'exclave spagnola. Donna trovata morta in casa a luglio a Torino, l'ex marito arrestato per femminicidio, accusato anche di maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Un'auto finisce nel Po durante un inseguimento della polizia, il conducente non si era fermato all'alt, è fermata una persona, verifiche su eventuali altre persone a bordo. La morte del piccolo Domenico a Napoli, c'è l'accordo sul risarcimento tra la famiglia e l'ospedale Monaldi, il bimbo morì per un trapianto sbagliato. L'Italia è ancora ostaggio di caldo e afa, domani 27 città da bollino rosso, al centro-sud attese temperature più basse solo dopo Ferragosto. Europei di nuoto, ancora un oro per Ginevra Taddeucci nella 5 km in acque libere, Pozzo Bon bronzo, a Paltrinieri la medaglia di bronzo nella gara maschile.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: canto.
1: Viva la vita, canta Francesco Gabbani. Ci adeguiamo a questo trend, saliamo su questo stato d'animo. Viva la vita, se siete in vacanza viva di più, perché vi state divertendo, vi state rilassando. Scoprivamo ieri un po' dei movimenti degli italiani, una buona metà, più della metà dai, sono in ferie, sono in vacanza. Magari vi state godendo gli ultimi raggi di sole di questo 5 di agosto, magari vi state preparando per un bel aperitivo, per una bella cena, per qualcosa di molto rilassante. Altrimenti, amici miei, siete al lavoro, siete impegnati nelle vostre cose quotidiane. Forte abbraccio a tutti quelli che in giornate calorose, proprio in tema di temperature calde come queste, sfidano tutti andando al lavoro, magari anche in uniforme, perché c'è chi deve andare al lavoro comunque mantenendo quello che in generale si chiama dress code, no? La giacca, la cravatta, mamma mia, ad agosto sono pesantissime, però anche altri tipi di uniformi sono piuttosto pesanti. Vi vogliamo bene, soprattutto vi teniamo compagnia con la musica di Radio Italia. Solo musica italiana è appena cominciata questa serata di mercoledì. Il team che vi accompagna fino alle 21 è questo: c'è Emiliano Picardi, sottoscritto che vi parla, dall'altra parte del vetro in regia c'è
2: Ambro.
1: Quali dei quattro? Tutti e quattro? Ci sono tutti e quattro.
2: Ambro.
1: Tutti gli Ambro. Anche voi, amici e amiche, fate parte di questo team meraviglioso, con i vostri racconti, con le vostre opinioni, con le storie della vostra estate che scrivete al 331 995 0095. Messaggi WhatsApp sono tutti benvenuti per raccontarci come va la vostra serata, che prosegue con Sal da Vinci.

0: Cuoricini cantano i Coma Cose su Radio Italia. Se fossimo sui social, cuoricini ne metteremmo tanti agli amici che lavorano in questo mercoledì sera appena cominciato. Dicevo poco fa, molti sono al mare, molti altri in divisa. E allora, Eros da Brescia, 38 gradi, ma sempre allerta. Emergenza, urgenza, 118. E questa notte si lavora. Grazie, tra l'altro, Eros, e a tutti i tuoi colleghi, a tutte le tue colleghe che svolgete un compito così tanto importante. Di estrema importanza anche quello che fa Michele da Solaro, che va a lavorare in divisa, dice, mi fate sempre compagnia, ho visto la divisa perché ha mandato una foto, è quella tipica di chi guida gli autobus in città, quindi c'ha camicina, penso a maniche corte, spero a maniche corte, e pantalone lungo invece credo, però grazie anche a voi perché ci trasportate da un punto all'altro delle nostre città anche in queste calde giornate d'agosto.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Non puoi dare torto a Clara e San Giovanni, appena ascoltati qui su Radio Italia solo musica italiana. Che belle le ragazze, anche se a volte fanno delle cose un po' strambe. Ieri se eravate dei nostri nella serata insieme su Radio Italia, vi ho raccontato della ragazza che ha lasciato il fidanzato su suggerimento, diciamo su spinta, su propulsione dell'intelligenza artificiale. Cioè ha chiesto a un bot, a un chat GPT qualunque, il modo migliore per chiudere la relazione con il proprio fidanzato e via. Adesso c'è un'altra storia simile che sta dividendo i social. In questo caso però a consigliare alla protagonista di mollare il suo compagno non è stato un agente dell'intelligenza artificiale, ma il padre di lei. E il motivo è semplicemente che ma sto ragazzo non sa manco cambiare un pneumatico della macchina, non sa manco cambiare la ruota della vettura. E loro erano partiti per un viaggio quando la gomma dell'auto di questo ragazzo si è bucata e lui ha ammesso di non avere la più pallida idea di come si sostituisse. Lo sapete fare voi? Tu Ambro la sai cambiare una ruota?
1: Ambro,
0: certo, ovvio, come no? Voi la sapete cambiare una ruota? Guarda che difficile, devi metterti lì con il crick. Una volta c'erano quelli a manovella che dovevi spingere, sudavi tantissimo e poi cambiare il pneumatico, svitare i bulloni, riavvitarli, insomma non è facilissimo. La ragazza allora ha chiamato il padre al telefono, che li ha raggiunti in pochi minuti, ha sostituito lui la ruota, ma appena tornati a casa ha mandato un sms alla figlia in cui le suggeriva, oltre di cambiare la gomma, anche di cambiare il fidanzato. Lei allora si è rivolta ai social e ha detto: ragazzi, mio papà mi ha suggerito sta cosa. Oh, le hanno dato ragione, sto povero ragazzo si è ritrovato con la ruota bucata e con una storia finita. Insomma, non il migliore inizio d'agosto per lui. Ciao.

Dicono tutto loro. Alfa, Giova, buon vento su Radio Italia Solo Musica Italiana. Proprio ieri Alfa ha ricordato che mancano solo 50 giorni al suo attesissimo concerto all'Arena di Verona. Sarà una serata spettacolare, quella che è in programma il 23 di settembre. È sold out, ma non da ieri, da un sacco di tempo. E Andrea ha già promesso che per l'occasione riempirà l'arena di giallo. Infatti porta spesso un cuore giallo ricamato sui suoi vestiti. Lo avrete sicuramente visto così. Lo considera un portafortuna, tanto che il cuore è diventato anche il logo ufficiale dei suoi fan e del suo merchandising. Lui dice: quando l'ho disegnato qualche anno fa, mi sono ispirato alla leggenda secondo cui Van Gogh, cioè, capito, mica pizza e fichi, mangiava il colore giallo per sentirsi felice. Stava proprio a postissimo Van Gogh con la testa, ed effettivamente questa è una delle tante stranezze. Intanto Alfa si è preso una piccola pausa dal tour, che poi riprenderà a Ferragosto, il 15 di agosto, dal comunale Moretti di Cesenatico, e da lì in poi un sacco di altre date che trovate facendo una capatina, un salto, una sbirciatina, una zompa sul nostro sito radioitalia.it. Le 18:38, intanto Coez, domenica.

0: con te.
1: Nonostante sia solo mercoledì, cominciamo a pensarci alla prossima domenica, a trovare la persona giusta con cui passare almeno quella parte del weekend, ovviamente con Radio Italia, solo musica italiana sempre accesa.
2: Weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizia a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

Serena Brancale e The Colors, scelti per accompagnare Merck & Cremont a farci fare un giro per Partenope, appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, non Napoli ma in Colombia. È lì che andiamo per una storia che in qualche modo, se volete, ci riguarda da vicino, soprattutto per quelli, per quelle che stanno passando questo 5 di agosto al mare. Quante volte dall'ombrellone di fianco si sente chiacchierare e spesso e volentieri sono tanti pettegolezzi, no? Ma sai che la figlia di quello ha fatto, ma sai che il genero di quell'altro ha fatto, eccetera eccetera. Beh, sta signora colombiana, vicina alla settantina, ha trasformato il suo amore per i pettegolezzi in un vero e proprio business. Lei è talmente esperta in materia che si annota in modo preciso su un piccolo quaderno tutti i segretucci, tutti i peccatucci delle persone che conosce, vendendoli poi ai vicini curiosi. Le persone sembrano spendere volentieri delle piccole somme per sapere questi piccoli segreti del loro quartiere e poi poterne sparlare tranquillamente in compagnia, al bar o nelle case di qualcuno. La signora offre anche un servizio premium che costa un po' di più e consiste nel tenere nascoste le informazioni. Cioè, quindi io so che tu sei una pettegola, vengo da te, ti pago dei soldi per non dire i miei segreti a nessuno. Grazie a questo curioso business si è comprata non una, due case nella sua città senza manco accendere un mutuo. Cioè, lei ha fatto tutto quanto in contanti, solamente... complimenti. Brava signora, spero che non sappia nulla su di me, perché altrimenti sto rovinato. Mezza Colombia, sai i fatti miei. No, comunque pensateci, veramente, magari qualche vostro vicino o vicina di ombrellone proprio in questo momento, alle 18:53, invece di ascoltare Tommaso Paradiso, sta spettegolando.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Gentilmente, dottor Pachiderma, si accomodi, grazie mille. Bravi, se avete fatto la scelta di stare con noi qui su Radio Italia, solo musica italiana. C'era Caparezza a portarci alle 19 d'un minuto. Solo.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne si avranno condizioni di cielo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, salvo locali addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani ancora sole protagonista su tutto il paese. Dal pomeriggio potranno scoppiare dei temporali di calore sui settori appenninici e sulle Alpi, localmente anche in Sardegna, specie a ridosso dei rilievi. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo opprimente ad oltranza. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Non c'è un amore senza

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fino alla fine di questo canto d'amore che ci hanno regalato Angelina Mango e Marco Mengoni proprio all'inizio di quest'estate, che volentieri ritroviamo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Un canto di disperazione, il nostro, amanti del calcio, che dobbiamo aspettare ancora fino al 22 di agosto per ritrovare i nostri campioni, i nostri beniamini, le nostre squadre del cuore, perché è proprio il 22-23 che ritorna la Serie A. Ma in questi giorni, all'inizio del mese di agosto, sono tante le partite, le classiche amichevoli, no? Il precampionato, per quanto ci riguarda, che comunque seguiamo con grandissima attenzione. Beh, meglio va ai tifosi groenlandesi, perché ieri è iniziato il campionato di calcio che è il più breve del mondo, proprio la massima divisione maschile della Groenlandia. Le competizioni si tengono soprattutto sui campi sintetici, perché insomma lì curare un prato verde vicino al Polo Nord non sarebbe la cosa più semplice del mondo. Immagino che le gelate non siano esattamente il meglio possibile per l'erba, e quindi i campi sono sintetici. La Serie A groenlandese comprenderebbe 8 squadre, ma 4 di loro hanno rinunciato al torneo a causa di problemi logistici, organizzativi. Oh, io ho le ferie ad agosto, mica vengo a giocare le partite, scusa, ho da fare delle altre cose. Le 4 rimanenti quindi si stanno contendendo il titolo nazionale con una serie di partite che finiranno entro questo weekend. Cioè il campionato è appena cominciato e sabato e domenica finisce pure. I match vengono trasmessi tutti sulla TV di Stato della Groenlandia, sono incredibilmente seguiti anche in streaming da tutte le parti del mondo, forse più per i paesaggi un po' suggestivi, insomma, per vedere gli scorci intravedendoli fra un'azione e l'altra, che per la qualità del calcio. Però effettivamente è un campionato emozionante. I campioni in carica sono i ragazzi del B67 di Nuuk, chissà se anche quest'anno si riconfermeranno. Mi fa molto ridere questa cosa. Mentre noi aspettiamo la Serie A, magari potremo sintonizzarci e vedere il campionato di calcio groenlandese.
2: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Che splendida marcetta. Lucio Dalla, canzone nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Siete anche voi parte di questo team meraviglioso con le vostre storie, con i vostri racconti di questa serata di inizio agosto. Senti per esempio cosa scrive Romina da Cefalù. Dice: grazie mille per la compagnia che mi fate, figurati, grazie a te per essere dei nostri. Sono al mare ascoltando le onde del mare e la vostra musica, e fra poco Baby K in concerto. Giusto, perché a parte che sicuramente vi divertirete, ti divertirai, è un gran bel concerto, ma poi questa è la stagione perfetta per andarsi a vedere dei live. E a proposito di appuntamenti dal vivo, sta per tornare un grandissimo della musica italiana proprio live dal vivo. Tra poco vi raccontiamo tutte le tappe del ritorno di Gianni Morandi.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
7: Servizio!
6: O come questo di Cheryl.
8: Il progetto è stato un successo!
6: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert,

0: Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta MyExpert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso non solo insieme in questo mercoledì sera nell'Hit Parade, ma anche presenti sui social e in giro per l'Italia, perché a fine mese parte proprio il tour estivo di Gianni Morandi. C'era un ragazzo estate 2026 che tra l'altro vede noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ad accompagnarlo tappa dopo tappa in qualità di radio ufficiale. Tutte le date del tour le trovate sul nostro sito su radioitalia.it, e Morandi vuole arrivare bello pronto all'appuntamento e quindi si sta preparando nel modo migliore, alternando relax e duro allenamento. Agosto si comincia così, l'ha scritto sui social, pubblicando questo video in cui ci dà sotto con i pesi, solleva un sacco di ghisa con un parecchio entusiasmo. L'allenamento ha ricevuto proprio l'approvazione di Ale Amo, di Alessandra Amoroso, che ha da poco collaborato con lui, e anche di Emma, che gli ha scritto «Sei un dio». Gianni, sei un dio, meraviglioso. Per riprendersi poi, Morandi ha condiviso anche il suo recupero, che è molto più tranquillo, al mare, nella sua Romagna, sulle notte di estate dei Negramaro. Si sta godendo un periodo di tranquillità. Tra un allenamento e l'altro, un po' di spiaggia, si sa che il mare stanca, ma comunque male non fa. A proposito di ottima musica, anche ultimo.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Come ci ha conquistato questo ritmo brasiliano che ci ha preso durante quest'estate, la sua favola da favaila. Non riesco a dire quel dittongo particolare, quella aila, e come lo dice bene, come lo dice lei, è diventato talmente popolare che ci ha fatto anche delle magliette, il merchandising dei suoi concerti. Poco fa, grazie a Romina da Cefalù che ci scriveva al 331 995 0095, raccontandoci che stasera va a vedere Baby K, mi è venuto in mente che anche Gaia appena ascoltata con Bossa Nostra è spesso e volentieri in giro in queste sere. Se non sbaglio anche ieri sera era su un palco per uno dei suoi live, accompagnata dalla sua band meravigliosa. È un'estate piena di concerti per lei, piena di musica. Se avete l'occasione andatevela a vedere, perché è davvero molto divertente, oltre che molto molto brava. Le 19:37, anzi 38, siete su Radio Italia, solo musica italiana. C'è anche 16 marzo con Achille Lauro.

Il 5 d'agosto ci starebbe bene anche quella. Achille Lauro su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 19.41 di questo mercoledì caldissimo. Antofa Caldo, diceva una pubblicità di una decina di anni fa, forse ve la ricordate. Tra poco allora vi offriamo da bere una cosa davvero molto rinfrescante.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con
5: Citroën e tutta la sua gamma.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.

Era l'inizio degli anni 90, 1993 per essere precisi, quando Laura Pausini ci regalava questa. Non c'è, appena ritrovata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Fa caldo dalle vostre parti? Sì, la risposta per tutti, sì, perché ho visto previsioni del tempo che anche nei prossimi giorni danno questa ondata di calore pazzesco. E allora rinfreschiamoci con qualcosa di buono, di fresco da bere. Se siete siciliani la conoscete di sicuro, se avete passato le ultime vacanze anche negli anni precedenti proprio in quell'isola meravigliosa, forse l'avete sentita nominare, forse l'avete assaggiata, ma Sels, sale e limone è pazzesca, è una delle bevande più buone del mondo, e pare che negli Stati Uniti sia scoppiata la moda di questa bevanda tradizionale tipica della zona di Catania, poi nello specifico preparata proprio nei chioschi in giro per la città, con acqua gassata, succo di limone, sale, molto utile per reintegrare i sali minerali di questo, in questo periodo di grande calore, ma anche e soprattutto per togliere un po' la sete. A rendere celebre questa bevanda catanese oltreoceano è stato il New York Times, che l'ha definita uno shockling refreshing drink, cioè una bevanda incredibilmente rinfrescante. È molto simile alla limonata a coscia aperta, si chiama così quella che si beve a Napoli, perché devi tenere le gambe aperte, perché quando ti mettono il seltz dentro esplode praticamente il bicchiere, quindi fuori esce tutto quanto, per berla tutta d'un sorso devi tenere le gambe aperte. Magari anche dalle vostre parti c'è qualcosa di tipico, di rinfrescante. Mi ricordo che una volta si beveva il tamarindo, che era una cosa meravigliosa, buonissima, fresca anche quella. Poi siamo diventati tutti, insomma, assuefatti dalle bibite che arrivano dagli Stati Uniti prevalentemente. Però forse anche voi avete qualche tradizione, se volete la condividete al 331 995 0095.

fino all'ultima schitarrata per questa dichiarazione d'amore fatta e finita per Luciano Ligabue. Tu sei lei su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata dal team Emiliano Picardi da questa parte e Ambro ad occuparsi della regia. Insieme se avete voglia fino alle 21. Intanto le 8 sono passate da un minuto.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Iran annuncia: è stato trovato l'accordo con l'Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Attesa per la dichiarazione congiunta, nessun commento dalla Casa Bianca. Il Parlamento ha approvato la risoluzione sulla richiesta di flessibilità all'Europa per la difesa ed energia. Davanti al dovere non si scappa e non si diserta, dice Giorgetti. È un errore e un regalo a Trump, dice Conte. L'aula della Camera nega alla Procura l'uso delle chat sul caso del Mastro. Durissimo scontro e proteste dai banchi dell'opposizione. Accordo per risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Resta aperto il processo penale. Fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio scorso a Torino. Il delitto era avvenuto 10 giorni prima. Auto non si ferma all'alto e precipita nel Po dopo l'inseguimento della polizia a Torino. Una persona fermata, i vigili del fuoco ne cercano altre tre. Il calo delle temperature può attendere. L'ondata di caldo africano potrebbe soffocare l'Italia fino al weekend di Ferragosto. Domani saranno 27 le città con il bollino rosso. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto dopo l'oro nella 10 km. Ginevra Taddeucci vince anche nei 5, medaglia di bronzo per Paltrinieri, Pozzovuon e nel nuoto artistico.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Trentino Alto Adige sulla statale 47 della Valsugana possibili rallentamenti, veicolo in panne sull'incrocio Trento Est, uscita 10, tangenziale di Trento in direzione incrocio Padova, strada statale 11 Padana Superiore. In Campania sulla statale 7 Bisterra di lavoro, uscita consigliata per lavori dalle 22 di domani alle 6 del 7 di agosto tra incrocio Casoria 1 Milano Napoli e l'incrocio Casoria strada statale 87 Sannitica in direzione Villa Literno. Restando in Campania sulla statale 7 Quater via Domiziana ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione dalle 7 di domani alle 18 del 30 settembre 26 tra l'incrocio di San Vito e l'incrocio Lago di Patria strada statale 162 della Valle Caudina strada statale 7 Quater. In Emilia Romagna sulla statale 3 bis Tiberina e 45 ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Canili e prima di Verghereto in direzione incrocio Ravenna. Sulla statale 3 bis Tiberina, quindi restiamo in Emilia Romagna, lavori di manutenzione presso l'incrocio Sarsina Sud direzione incrocio di Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana e mi raccomando rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Rosso e Nicole, Ramazzotti e Scherzinger, fino all'estasi alle 20:12 su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon mercoledì, buon 5 di agosto, ancora ben ritrovati in questa parte di serata che condividiamo. Stavo pensando che né io né Ambro, che è in regia, abbiamo la pettinatura di altri nostri colleghi, insomma siamo diversamente pettinati come il Patacca, come Andrea Arienti per esempio. Scopro che essere calvi o essere rasati come scelta di pettinatura particolare è estremamente sexy, è ritenuta una delle cose più sensuali che si possano avere, e secondo diversi sondaggi l'Italia è tra i paesi con più calvi d'Europa, forse del mondo direi, seguita da una serie di altri paesi, ma preceduta esclusivamente dalla Spagna, che sarebbe il paese con la più alta diffusione di calvizie fra i cittadini di sesso maschile. C'è anche una spiegazione ed è legata a fattori genetici e ormonali, ma non è da escludere che sia influenzata anche dallo stile di vita. Dicevo, dalle parti della Spagna sono il 44,5% degli uomini, per noi italiani ci fermiamo al 44,4, è uno 0,1 in meno. Ovviamente si tratta di dati statistici, insomma, che cambiano enormemente in base alle fasce di età che si prendono in considerazione. Il terzo posto è della Francia, seguita poi da Stati Uniti, da Germania e da Croazia. Non so se voi rientrate nella categoria dei diversamente pettinati oppure nella categoria di quelli o di quelle affascinate dalla calvizia. Nel caso dovesse essere una di queste cose, la Spagna è il paese che fa per... Sapevi, Ambro, tu questa cosa? No, l'hai scoperta adesso.
1: Ambro.
0: Anche io l'ho scoperta leggendo questa cosa. Non Barcellona, non Madrid, non Valencia, non Siviglia, non Granada, insomma nessuna delle città spagnole. Andiamo in Germania con Ernia e la sua Berlino su Radio Italia.

0: essere organizzato il Palio della Barona per unire Siena e il quartiere milanese dove è cresciuto Marracash. I Giannacash, Gianna Nannini e Marra, insieme per America Inc. qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.874 euro, tanfisso 5.99, TAEG 902, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Charlotte Tilbury arriva per la prima volta in edicola con Elle. Da oggi l'iconico Beauty Light Wand che ha conquistato il mondo è tuo a soli 4,90 euro oltre il prezzo della rivista. Scopri le 3 tonalità disponibili in full size e collezionale tutte per un beauty case da sogno. Corri in edicola solo con Elle.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Prima abbiamo ballato un po' di flamenco paranoia con Samurai J e poi Introvabile Brescia ad accompagnarci in questo mercoledì sera insieme. Ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Le 20 passate da 30 minuti, magari questa potrebbe essere la giornata giusta per andare al cinema. E allora aggiorniamoci sulle cose interessanti da vedere in sala.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Che meraviglia ritrovare anche il Blasco, il mondo che vorrei, Vasco Rossi su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vasco che è un grande amante dello sport, grande tifoso di Sinner, lo ha celebrato in varie occasioni, ma in generale grande sportivo nel senso proprio vero del termine, cioè un amante dello sport che celebra i grandi campioni quando raggiungono i loro enormi traguardi. Beh, per citarlo, nel mondo che vorrebbe Djokovic c'è una rivoluzione del tennis. Qui ci vorrebbe la classica base che utilizziamo con Daniela Cappelletti, la base tennis con Nina, però oggi Nina non c'è e quindi faccio io da solo. E a quanto, nel poco che sono riuscito a capire della proposta di Djokovic, c'è l'idea di ridurre la durata media degli incontri senza però rinunciare allo spettacolo, intervenendo sul punteggio tradizionale. Allora, spieghiamoci, perché non ho capito niente neanche io. Bisognerebbe, dice lui, cambiare il formato del punteggio, giocare fino a 4 gare per set, 4 game per set, possibilmente senza vantaggi all'interno del game, al meglio dei 5 set. Non lo so, ci vuole un notaio per capire questa cosa. Mantenere le partite in una finestra di 2 ore, dice lui, è meglio per tutti, e se lo dice uno che ha vinto 24 titoli slam, sicuramente un perché ci sarà. La formula suggerita da Djokovic in realtà non è del tutto inedita, perché si tratta del regolamento adottato dalle ATP Finals, che è la competizione riservata ai migliori under 21, che però non assegna punteggi di ranking. Se siete appassionati di tennis, forse avete capito qual è l'idea di Djokovic. Se invece come me vi mettete davanti al televisore quando giocano Berrettini, Sinner e gli altri italiani, stiamo a zero. Vedremo se cambia qualcosa nei prossimi mesi. Nel caso, con Daniela Cappelletti, che è meglio, cercheremo di capirci più approfonditamente.

0: chiude Emma con la sua voce, questa collaborazione con Fabri Fibra, Antidroga, nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: potrebbe essere la pressione, se la testa gira, perché con questo caldo potrebbe essere la pressione bassa, ma altrimenti è perché vi siete divertiti con Fred De Palma, Anita e Demi Skill, appena ascoltati su Radio Italia. Tra l'altro il tour di Fred De Palma riprende il 17 agosto da Tolve in provincia di Potenza. Nel frattempo però i ragazzi hanno festeggiato il disco di platino che hanno ottenuto proprio una manciata di giorni fa, mentre la scorsa settimana, se la testa gira, si era piazzata in testa alla classifica FIMI per quanto riguarda i singoli italiani più venduti, e venerdì sapremo se sarà riuscita a mantenere questo primato oppure avrà dovuto cedere lo scettro. Intanto, oltre a Fred De Palma, anche Anita è nel piano del suo tour in Brasile, mentre Emi Skill ha in programma 5 concerti consecutivi ai Magazzini Generali di Milano. Gli appuntamenti sono tutti il prossimo ottobre. Su radioitalia.it trovate le date precise.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Bambole di Pezza a chiudere questa parte di serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Approfitto della loro canzone Resta con me, restate con noi, restate con la radio accesa, fatevi accompagnare nel resto di questo mercoledì dalle vostre canzoni preferite, dai grandi artisti della storia della musica italiana. Per quanto mi riguarda, Emiliano Picardi ci si ritrova domani a partire dalle 18, passeremo insieme anche la serata del giovedì. Ambro, tu che fai domani? Sei qua con noi?
1: Ambro.
0: Scuoti la testa. Cosa dovevo capire?
1: Ambro.
0: Cosa dovrei mai capire con questa roba? Vabbè, non ci sei domani perché mi sembra che ci sia Rienti, però non ne sono sicuro. Comunque vi aspettiamo per passare un'altra serata insieme. Intanto vi auguro un splendido mercoledì. Sono le 21:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Iran annuncia ha trovato l'accordo con l'Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, attesa anche per le dichiarazioni congiunte. Nessun commento da parte della Casa Bianca finora. Partita la procedura per la richiesta di flessibilità all'Europa su difesa e energia. Davanti al dovere non si scappa, dice il ministro Giorgetti, un regalo a Trump e la risposta di Conte. L'aula della Camera nega alla procura l'uso delle chat sul caso del Mastro. Durissimo lo scontro. L'opposizione protesta e chiede la sospensione di Bignami. Accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Resta aperto il processo penale. Fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio scorso a Torino. Il delitto era avvenuto 10 giorni prima. Auto non si ferma all'ALT e precipita nel Po dopo l'inseguimento della polizia a Torino. Una persona fermata, i vigili del fuoco ne cercano altre 3. Il caldo delle temperature, il calo delle temperature può attendere, l'ondata di calore africano potrebbe soffocare l'Italia fino al weekend di Ferragosto, domani 27, città col bollino rosso. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km Ginevra Taddeucci vince anche nei 5, medaglie di bronzo per Paltrinieri, Pozzo Bone nel nuoto artistico.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. A me piace.

0: è, dottor Scotti?
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai

0: tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: A me piace mangiar bene.

0: a Dottor Scotti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: dottor Scotti?
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

fetta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: meglio di no.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
0: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un

Resisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte decisamente afosa. Nella mattinata di domani il sole sarà già protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata sereno ovunque salvo qualche temporale a ridosso dei rilievi. Massime opprimenti con picchi di 39 gradi e tanta afa. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia Solo Musica Italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo.